0: Radio Patata. Scalda la tua giornata. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.
1: Segnale orario.
2: Sono le 2:02.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.

Ci resta che attendere. Ogni domenica pomeriggio, dalle 14 alle 20, con quell'essere inutile di Nello Surace. Toglietegli il microfono!

L'aumento delle temperature che arriveranno a superare i 35 gradi fino a toccare 37-38 con possibili picchi anche superiori, perciò non sono esclusi possibili

Guajira e poi anche l'iconico inno di Tito Puente, Oye Como Va. Un tocco davvero molto particolare, perché lui Vega aveva eliminato gli elementi latini tradizionali

rarità che vi abbiamo regalato alle 14:32 i minuti. Dunque amici, episodi davvero pecorecci, una vera e propria rissa in spiaggia è stata immortalata da un video che è diventato virale, poi però l'utente su Instagram si è reso conto della portata delle immagini e ha tolto tutto. Però in ritardo, perché le immagini sono state salvate dagli altri utenti social con frame, mentre la clip è stata scaricata tante volte ed è circolata lo stesso. In una spiaggia, in una località non definita della Toscana, due massaggiatrici, ripeto, due massaggiatrici, si sono lanciate in una vera e propria rissa per un cliente, e nel video si vede una donna intenta a massaggiare la schiena di un cliente sdraiato sul lettino di un lido, attorno a lui un gruppetto di amici distratti chiaramente al cellulare o a fare una pennichella. D'un tratto è arrivata un'altra massaggiatrice che ha offerto i suoi servizi agli amici di Ombrellone, ma uno di questi ha risposto che già avevano pagato 30 euro per due massaggi e in quel momento la donna stava servendo il primo cliente. La seconda massaggiatrice si è offerta lo stesso proponendo 15 euro a testa, ma la prima massaggiatrice, che ha sentito la contrattazione, si è alterata e ha urlato alla concorrente che ormai stava facendo lei il servizio e che la paga sarebbe andata tutta a lei.

forse oggi è presto per dirlo, però per ora magari, sai, non sembra all'altezza delle grandi favorite del torneo, Francia, Spagna, la stessa Argentina. Invece sono rimasto stupito dal Marocco. Il Marocco che si è presentato con una veste tutta nuova, decisamente più giovane, più offensiva, sbarazzina, forse anche troppo per alcune volte, però effettivamente il Marocco si è confermata all'altezza della nazionale che 4 anni fa, ricordate, no, stupì il mondo andando fino alla semifinale. Quindi è stata comunque stanotte una partita tutto sommato interessante, di buon livello secondo me il primo tempo, meno brillante.

Amici, è così, e il mondiale è appena partito, io sto facendo una fatica boia per dare un'occhiata a queste partite perché non me ne può fregare di meno perché non c'è l'Italia.

Beh, un disco che è diventato negli anni un oggetto di culto, no? Per quelli che sono i collezionisti di musica house all'italiana. JDJ Funky Water dal 1991, altra perla, altra rarità che vi abbiamo regalato a 7 minuti dall'arrivo delle ore 15. Amici, la scorsa settimana abbiamo parlato anche del caro ombrelloni, caro spiaggia, insomma Lassio, la spiaggia più cara in assoluto, e tra non molto parleremo di come sfidare, anzi soprattutto di chi ha deciso di sfidare il caro spiaggia.

for a reason con questo motivo soulful house di questo artista di musica elettronica tale Deep Owen. Una meraviglia comunque sotto la mia voce, una bella produzione soulful house che va ben oltre gli 8 minuti con 124 battute al minuto. Un progetto poi peraltro che include anche altri due brani molto molto belli che ho avuto

E li trovate anche a 10 euro e lo so perché ho diversi amici che vivono là, poi tanta gente che di tanto in tanto trascorre qualche settimana di vacanza proprio da quelle parti, quindi due lettini e un ombrellone 10 euro in Grecia tutto il giorno, compresi i servizi igienici, sempre puliti e bagnino. Qua in Italia, e che te lo dico a fare, va? Costi esorbitanti e vai nelle spiagge libere, c'è ben poco, ma è chiaro che sei costretto a ripiegare nelle spiagge libere perché non tutti possono permettersi di andare in stabilimenti balneari privati. Pensate che Chiavari, ecco, sfida il caro spiagge. Ombrelloni e lettini a 5 euro, ripeto. Chiavari sfida il caro spiagge, ombrelloni e lettini a 5 euro. Ma la domanda è: come caspitina ci rientrano questi qui? Perché comunque sono vessati da una congerie di spese di concessione e

martedì sera senza più essere ritrovato, pur di riaverlo. Il titolare dell'attività, tale Stefano Borile, ha tappezzato praticamente Saletto e praticamente in provincia di Padova di volantini. Non si tratta di un pizzaiolo o di un cameriere, tantomeno di un ipotetico amico a quattro zampe mascotte del locale. I dipendenti del locale sono alla disperata ricerca del loro robottino delle pulizie. Cerchiamo questo aspiratore che durante il suo turno di lavoro è scappato, facendo perdere completamente le sue tracce, ha detto il gestore della pizzeria a un giornale. Il robot, poco dopo essere stato acceso per cominciare a pulire il pavimento del ristorante, è fuggito quatto quatto dalla porta d'ingresso, approfittando di un momento di distrazione del proprietario, il quale ha provato a ricostruire la dinamica, leggo testualmente. Erano circa le 5 del pomeriggio, ho messo il robot a pulire davanti alla pizzeria e nel frattempo sono andato in cucina a preparare la serata. Sentivo il suo rumore mentre lavorava, sbatteva contro i vari ostacoli e continuava il percorso. Poi all'improvviso silenzio, ha raccontato il pizzaiolo che, nonostante non vedesse il robottino, era convinto fosse finito poco fuori la sua attività. Ho controllato sotto gli scaffali e in tutti gli angoli, pensavo fosse semplicemente uscito dalla porta, invece, grazie alla geolocalizzazione disponibile sull'app del dispositivo, il titolare del locale ha scoperto che il robot aveva fatto come pollicino, ma senza briciole di pane. Ho visto, dice, che risultava molto distante dalla pizzeria. Ho seguito le tracce, controllato vicino alle auto e nelle zone circostanti, ma niente. Poi la batteria si è scaricata, ma nell'ultimo punto segnato dall'app

questo robottino incustodito se lo sia portato con sé, no? Il titolare di questo locale, il signor Borile, però non intende arrendersi, quindi se qualcuno

al proprietario quest'ultimo regalerà una pizza. L'appello ha incuriosito sia i cittadini del borgo che molti utenti sui social. Tra le altre cose ci sono stati anche quelli che con l'intelligenza artificiale hanno creato un meme del robot in questione in vacanza a Jesolo, e c'è chi invece non ha escluso magari una fuga d'amore con qualche altro robottino, magari femmina. Mamma mia ragazzi, ma siamo davvero messi così male? Il robottino che se ne va? Cioè siamo anche quasi quasi dinanzi agli occhi della tecnologia così vergognosi come Stato italiano?

oppure magari, che ne so, aspira a qualcos'altro nella vita. Vai a vedere. Jude & Frank, altra traccia nuova che vi facciamo sentire, si intitola The Sound of House, semplicissimo.

del 1989 per la cantante americana Kim Mazzell. Tra le voci, sicuramente le primissime voci, le pioniere della scena house e garage britannica, traccia questa che era scritta e prodotta da due leggende house, C.C. Rogers e il grande Marshall Jefferson, andando peraltro anche a combinare una voce soul.

189, le 15, 29 minuti, una manciata di secondi, amici. Torniamo a parlare di un aspetto un po' particolare dei mondiali, perché l'Inghilterra non ha ancora giocato una partita, però si è già ritrovata protagonista di una vicenda che sembra uscita da un film, quindi sembra quasi quasi traslata da un film comico più o meno, perché durante il trasferimento del materiale della squadra dalla Florida al Missouri, una parte dell'equipaggiamento della squadra è stata rubata. Un colpo che la stampa britannica ha definito furto colossale, che rischia di creare più di un grattacapo allo staff tecnico a pochi giorni dall'esordio contro la Croazia. Pensate che il furto è avvenuto mentre il carico viaggiava da West Palm Beach, sede del ritiro premondiale in Florida, mentre cercava chiaramente di arrivare lo stesso carico a Kansas City, dove l'Inghilterra rimarrà almeno per le prossime 3 settimane, e proprio lì era previsto il primo allenamento ufficiale della squadra. E secondo le ricostruzioni, dal furgone sarebbero scomparsi gli scarpini di alcuni dei giocatori più rappresentativi della nazionale, tra cui Harry Kane,

Baseball Association per la spedizione mondiale. E chiaramente la polizia di Kansas City ha aperto immediatamente un'indagine. In un comunicato ha confermato di stare verificando il furto di materiale da un veicolo della squadra inglese arrivato in città con diversi oggetti mancanti. Le autorità hanno inoltre reso noto che due persone sono state fermate e restano sotto osservazione nell'ambito delle indagini. Secondo alcune indiscrezioni riportate dalla stampa

no, no, no, signora, non c'è Umberto Smaila in America. Non ci sono neanche le ragazze cin cin. Colpo grosso ai mondiali, nel senso che è stato svaligiato il furgone ufficiale della nazionale inglese. Quindi sono spariti gli scarpini, i palloni, le lavagne tattiche, eccetera, eccetera. E così è se vi pare. Eh sì, poi dicono che i criminali sono nelle altre nazioni, Poi dicono che è sempre colpa degli italiani, dei napoletani in questo caso.

La Barbie umana che ha deciso di portare all'estremo gli interventi sul suo corpo, perché a luglio si sottoporrà a un restyling della FIFA con l'iniezione di tessuto di donatori.

Quest'ultima, suggerita alla cliente da un noto chirurgo plastico che si occuperà dell'intero processo in una clinica di Beverly Hills. E a quanto pare, lei dice, io ho chiesto perché ne avessi bisogno, ha raccontato la donna, come riporta il New York Post. E il medico ha risposto che ne avrebbe guadagnato in sensazioni, perché molte donne non mettono nemmeno uno specchio laggiù per vedere le loro zone intime. Quindi perché non costruire la versione migliore, dice la donna, di noi stesse? Ha ribadito poi l'influencer argentina. Lei tra l'altro non è nuova a stare in bilico sull'estremità dei confini cosmetici, perché a 26 anni è volata dalla sua Buenos Aires a Los Angeles perché pensava che in California tutti somigliassero alla

combattere l'invecchiamento. E ora, attraverso il grasso dei cadaveri, mira a ridisegnare anche uno dei suoi organi genitali. Allo stesso modo, dice, in cui perdiamo volume sul viso con gli anni, succede laggiù, ha detto la donna. Volevo che le labbra là sotto sembrassero un po' più carnose e giovani. E quindi questo è fondamentalmente un lifting per la cosina, insomma, no? E tutta la procedura, per cui la donna spera in un'anestesia locale, dovrebbe costare intorno ai $25,000-$30,000. E chiaramente, vabbè, alla fine la donna conclude la sua, diciamo così, dichiarazione perentoriamente: abbiamo la possibilità di avere un bell'aspetto e sentirci meglio con noi stessi, e quindi perché no? Mamma mia, ragazzi. Vabbè, a sto punto, scusate, io mi voglio rifare gli Zebedei perché girano troppo. Ultimamente poi non avete idea. Comunque un buon psichiatra

potrebbe essere più che sufficiente nel contesto. La decadenza umana. Eh sì, anche da parte nostra oggi siamo scesi nei bassi fondi. Vabbè, notizie pecorecce. E poi, insomma, qualcuno critica anche l'uomo. Anche lei comunque, no, è fissata con le dimensioni là sotto. E la lingua batte dove qualcosa ride.

Quanti anni sono passati? Oltre 23, perché poi la traccia uscì nell'inverno del 2003, esplose in quell'estate rovente, estate 2003. Jason Nevis con Yesterday, questo produttore leggendario rinomato anche per diversi remix negli anni 80 e 90. 8 minuti, amici, arriveranno le ore 16. Allora, giovedì 11 giugno chiaramente c'è stata una grande bella cerimonia di apertura che ha dato il via ai mondiali 2026.

immagini che sono state riprese dalle TV mondiali. Allo stadio c'erano tante celebrità del mondo dello sport, ma anche dell'imprenditoria e dello spettacolo. Solo che dove voglio arrivare? Il TG1 ha dedicato un servizio ad hoc per spiegare quali celebrities fossero presenti nelle tribune d'onore. E quindi Hollywood prende fuori.

Cioè, queste sono le parole della giornalista che accompagnavano le immagini della cerimonia, però qualcuno chiaramente ha storto il naso, no? Perché il TG1 ha scambiato Bill Gates per il compianto Steve Jobs, che è morto nel 2011. Il famoso fondatore di Apple, ripeto, morto nel 2011. Il video è diventato virale e... Mamma mia, ragazzi.

0: le 16.
1: Quello che deve arrivare, non ti preoccupare, non ti preoccupare.
2: Mi hanno chiamato invitandomi a sintonizzarmi una trasmissione disgustosa, una conduzione spregevole, turpe, ripugnante. Ho visto una rappresentazione della realtà all'incontrario del vero. Io so quello che sto dicendo, lei no.
3: Mi consenta, state ascoltando, non ci resta che attendere con quel presuntuoso, arrogante e anticonformista di Nello Surace. Cribio extra cribio.
4: Ti mordicchierò per bene. Da tutte le parti ti mordicchierò.
5: Presidente,
6: scusatemi, vi devo salutare perché devo andare a puttane.
4: Cercami e non smettere mai di cercarmi.

Esattamente 9 minuti 13 secondi al di là delle ore 16. Amici, ben ritrovati, buon pomeriggio. Vi ricordo che tra una ventina di minuti circa ci collegheremo, oggi in netto anticipo, con la redazione del

Tra poco parleremo di Gianni Infantino, no? Visto che ancora oggi si parla di quelle dichiarazioni infelici, quindi faremo un po' il punto della situazione. Intanto, passiamo dal grande compianto Jermaine Stewart ad Angelina Mango e Marco Mengoni, vedi, sti due, canto d'amore. Allora.

titolo della collaborazione tra i due artisti, tra Angelina Mango e Marco Mengoni, dopo due anni di distanza dal precedente, nel brano Uguale a me, una traccia che nasce anche un po' dall'incontro tra le radici dei canti popolari mediterranei e la produzione contemporanea. E qui

meglio, altrimenti diventerei anche un po' volgare. Amici, Gianni Infantino, presidente della FIFA, non so se lo sapete ma ha anche origini calabresi, ha preso in giro l'Italia in una intervista, ma non è vero, affermando che la federazione può valutare un allargamento del mondiale a 64-228 squadre, così da facilitare la qualificazione dell'Italia dopo tre mancate partecipazioni. Prima dice: dobbiamo vedere come andrà questa Coppa del Mondo con 48 nazionali. Già è un evento molto grande. Abbiamo discusso di un mondiale con 64 nazionali, con un coinvolgimento ancora maggiore in tutto il mondo. Già è stato dibattuto nel Consiglio della FIFA, ma ora godiamoci questa edizione a 48.

Azzurra per tutti i tifosi italiani, reduci da delusioni continue nell'ultimo decennio a partire dall'eliminazione contro la Svezia in finale playoff, passando per quella contro la Macedonia, costata il mondiale di Qatar 2022, fino ad arrivare alla più recente, quella contro la Bosnia lo scorso mese di marzo, un'uscita infelice. Ha ragione Infantino.

nel 2023 si è comportato come tutti sappiamo, quindi cambiare tutto per non cambiare niente, quindi hai voglia che si parla, che noi da questa parte diciamo sempre e comunque bisogna rinnovare, bisogna cambiare.

che vediamo ai mondiali squadre come Panama, Giordania, Capoverde, Iran, Iraq, il Curaçao, Haiti. Quindi qui le regole di qualificazione forse andrebbero riviste, ricorrette. Quindi ci meritiamo questa e altre prese per il culo, perché non vogliamo investire in giovani talenti italiani, preferendo sottopagare e fare crescere giocatori stranieri che alle qualificazioni mondiali poi ci

ventennale del Miami Festival, dove si sono esibiti anche loro, anche New Genea, come attesissimi headliner, creando un'energia da festa globale con una grande partecipazione del pubblico. Musica seria, come la definisco io. Novità New Genea nell'appuntamento di oggi, le 16:20 i minuti. Un saluto chiaramente alle radio collegate con noi anche oggi in Piemonte, Radio Villa Sound, che poi ci ritrasmette

Stenopea, prima con i grandi New Genea e ancora sotto la mia voce grande proposta Sinuè dal 1987 a cura del percussionista, cantautore napoletano Tony Esposito. E lo stesso Tony presentò questo motivo a Sanremo e una canzone che lui utilizzò come vetrina per lo stile percussivo tribale unico, condito anche da diversi elementi elettronici innovativi. Chiaramente in quel contesto siamo nel 1987.

25 minuti e 51 secondi al di là delle ore 16. Allora amici, in campo turistico l'interesse dei viaggiatori si sposta verso destinazioni meno affollate ed esperienze autentiche. Tutto questo secondo i dati di Google Trends elaborati da Si Viaggia. Allora, i viaggi low cost hanno registrato un incremento del più 800% nell'ultimo anno, segnale di una crescente attenzione al rapporto qualità-prezzo senza rinunciare alla scoperta. Parallelamente crescono i cosiddetti road trip, un incremento del 150%, il campeggio più 80%, il glamping più 30% e le formule che consentono maggiore libertà negli spostamenti.

cosiddetto turismo massificato. Tra poco collegamento con Giovanni Pirrotta, punto sportivo del weekend. Adesso novità, MGK Wiz Khalifa.

0: si sente Nello Surace. Nello Surace.
1: La redazione sportiva di Non ci resta che attendere vi invita all'ascolto de Il punto sportivo del weekend con Giovanni.

0: Scoop quest'oggi. Il buon Aldo Biscardi avrebbe detto Dandy Scoop. Sono 32 minuti dopo le 16, buon pomeriggio nell'Osurace con voi e collegati con la redazione del Medua News da Messina, dove c'è per noi Giovanni Pirrotta. Ciao Giovanni, ben trovato.
1: Scalpitavo oggi, quindi non abbiamo aspettato al solito orario delle 18:30 perché dovevamo, non, ovviamente sì, per altri motivi, però certamente siamo scalpitanti, perché oggettivamente noi credevamo di passare un'estate tranquilla, quasi soporifica,
0: quasi.
1: E invece sta cominciando a succedere un po' di tutto. Noi dicevamo che aspettavamo un notizione,

0: Notizione è arrivata. Non era il notizione che io mi auguravo, cioè la cessione di Eltern ad un altro proprietario, però comunque notizione c'è, perché contrariamente a quanto sbandierato ai 420, cambia completamente la dirigenza juventina, e vi spiegheremo anche retroscena, se vorrete, insomma, se il conduttore vorrà, io sono pronto a darvi questa notizione naturalmente, e diverse altre notizie.
1: Certo, è normale.
0: Si stanno concentrando, soprattutto tu già hai parlato un poco di mondiali, ma non solo di mondiali, perché parleremo soprattutto di campionato italiano, quel che ne resta, e quindi hai già parlato anche di Infantino e compagnia cantando. Però io sono pronto.
1: Allora, intanto Giovanni, partiamo dal fatto che la situazione in casa Juventus mi ricorda molto la situazione della Roma, no? Dove tra i due litiganti, tra Gasperini e Ranieri, poi alla fine la dirigenza ha preferito in questo caso tenersi Gasperini, mandando via colui il quale, insomma, ha sempre tolto le castagne dal fuoco alla Roma negli ultimi anni, e vista, diciamo così, visti anche i momenti intensi tra Gasperini e Ranieri, momenti che comunque li hanno visti protagonisti in negativo, con diverse diatribe anche rese pubbliche dai vari giornali, dalle varie radio e televisioni, e la stessa cosa secondo me si è verificata anche in merito ai rapporti non di certo idilliaci tra Comolli e Spalletti. Quindi alla fine dei conti, dopo solamente un anno, sotto gli occhi di tutti, chiaramente catastrofico da parte della gestione Comolli, che si è appellato ai suoi algoritmi portando avanti un calciomercato sicuramente discutibile e opinabile, rapporti poco idilliaci con Spalletti, anche qui si è preferito magari dare maggiore fiducia all'allenatore, quindi puntando direttamente su questo Carnevali, su questa figura un po' particolare, poi tu stesso dirai perché, che comunque ha riacceso in parte forse lo spirito juventino dei tifosi, in parte secondo me perché comunque alla fine dei conti, se la situazione economica è quella che è, quindi sottoposta a una serie di controlli sui quali abbiamo già disquisito abbondantemente da questa parte dei microfoni, tra le quotazioni in borsa, tra il fatto che comunque devi rispettare il fair play finanziario, tra il fatto che comunque non sei andato in Champions, quindi alla fine in teoria potrebbe anche non essere un discorso prettamente economico, perché John Elkann fa la cosiddetta ricapitalizzazione, quindi alla fine magari i giocatori non vanno alla Juve perché giocano solamente l'Europa League. Io ti direi, vai avanti tu, che a me mi sta venendo proprio da ridere, sul serio. Ecco, situazione a dir poco grottesca.
0: Tu hai già fatto un'ampia analisi, adesso io integrerò. Integrerò soprattutto partendo dal fatto che noi in questo programma e in questo punto sportivo di Non ci resta che attendere, l'avevamo detto, nel senso che noi avevamo detto qualche settimana fa, questo non voglio, proprio 2 settimane fa, che Giorgio Chiellini aveva avuto un franco confronto sì, con John Elkann, e quindi il buon Chiellini è andato a dire, piccola considerazione a margine, mentre tu parlavi pensavo a quante cose si sanno quest'anno sui retroscena legati alla Juventus, se ne sanno troppe, questo già è un fatto estremamente negativo, perché quando dallo spogliatoio esce tutto e noi veramente sappiamo,
1: ma aggiungerei Giovanni, non solo da quest'anno, ma non solo da quest'anno, da qualche anno a questa parte,
0: negli ultimi anni, da qua, quando è finita la gestione Agnelli, diciamo, c'era tutta. E quindi questo è un fatto già grave, già depone a sfavore della Juventus, su questo non c'è dubbio. Ma dicevo, visto che sta venendo fuori tutto, era venuto fuori che il signor Giorgio Chiellini aveva detto o me o come lui. Quindi non solo la pressione di Spalletti, come tu hai detto, ma la pressione di Chiellini, che aveva chiaramente dato un out-out. Chiellini che invece quindi ha vinto da questo punto di vista, e ci sarà adesso un cambio della guardia importante, nel senso che chiaramente stiamo parlando della D che forse, e questo già potrebbe essere un ulteriore errore, potrebbe anche ricoprire il ruolo di direttore generale, ma adesso lo capiremo nei prossimi giorni, e questo è un errore, perché io penso che ciascuna casella vada riempita, è un'unica persona non debba ricoprire più ruoli, anche se poi chiaramente Carnevali, Giovanni Carnevali sarà a capo dell'area sportiva della Juventus, come per, faccio un esempio semplice, come Marotta è a capo dell'area sportiva dell'Inter, nonostante vi siano tutta una serie di figure, però le altre figure vanno a incasellarsi, devono essere incasellate, quindi ci auguriamo che ci accadrà. Quindi la prima cosa che va detta è che ha vinto la linea di Giorgio Chiellini / Spalletti, su questo non c'è dubbio. Dopodiché però mi sento di dire più la linea di Giorgio Chiellini, tant'è vero che si parla addirittura di un possibile arrivo in dirigenza di Bonucci, che con Chiellini, diciamo così, hanno fatto un po' le fortune della nazionale, l'ultima nazionale che ha vinto qualcosa, in cui praticamente c'era sì l'allenatore, il commissario tecnico Mancini, probabilmente una run 3 in nazionale a distanza di molti anni e dopo una fuga rocambolesca praticamente, che quindi insomma solo per questo non meriterebbe di essere chiamato Mancini, non ho dubbi. Però c'era un forte duo a capo di quella nazionale, che era il duo Chiellini-Bonucci, che giocavano in campo e poi però facevano anche i vice allenatori e sicuramente i capopopolo nello spogliatoio. Quindi non vedrei male questa run 3, questa riunione, non so quanto sia vera, di sicuro Giorgio Chiellini pare andrà alla vicepresidenza operativa però all'interno della Juventus. Okay. Quindi questa è una novità, già che ci siamo vi completo anche l'organico, pare che alla presidenza verrà rimosso Fantozzi Ferrero per mettere una figura femminile, meno fantozziana ma comunque legata direttamente alla presidenza, che è Ginevra Elkann, quindi alla proprietà, scusatemi, che è Ginevra Elkann, quindi vedremo cosa accadrà. Ma tu nel parlare della situazione della Juventus hai già tirato fuori un po' quelli che sono gli altarini della situazione. Allora, primo altarino, non in ordine di importanza, però parliamo della figura di Giovanni Carnevali, 65enne, un direttore sportivo sicuramente esperto, forse troppo, nel senso che probabilmente è arrivato anche lui a fine carriera, un po' come il buon Spalletti. Arrivano a fine carriera, a compimento della loro carriera, nella Juventus peggiore, non dico di sempre, ma forse sì, anche di sempre, per cui si trovano in una situazione complessa. Dire che Carnevali risolverà tutto è difficile per i motivi che adesso, ma adesso parliamo della figura di Giovanni Carnevali, perché è stata sollevata da parte da parte della tifoseria juventina qualche obiezione legata al fatto che non v'è ombra di dubbio che fra Giovanni Carnevali e Beppe Marotta vi siano dei rapporti quasi di parentela, nel senso che il buon Giovanni Carnevali è stato il testimone di nozze di Marotta e che lo stesso Carnevali ha più volte dichiarato che Marotta è il suo mentore. Quindi il suo maestro, l'ha proprio chiamato così. Molti giustamente storcono il naso, parlando già di una Juventus nell'orbita satellite dell'Inter. Io dico di andarci piano da questo punto di vista. La profonda amicizia e il sodalizio professionale che dura da quasi 40 anni fra i due potrebbe in realtà forse anche essere una buona mossa politica, considerato che Don Beppe gestisce ormai il calcio italiano a sua immagine e somiglianza. Avere questa occhio benevolo, quasi una battuta la mia, riprendoci agli occhi di Marotta, l'occhio, almeno uno dei due occhi sarà rivolto a Carnevali, non è, ci perdoni la battutaccia, mi è venuta, ma siamo ormai in clima estivo, quindi vengono sì, poi anche le battutacce. Dico, potrebbe anche darsi che non sia io così male.
1: Certo.
0: Considerate però, e questo va detto, lo dico ai tifosi juventini che temono una subalternità di Carnevali nei confronti di Marotta, che l'ultimo testimone di nozze è finito male, o testimone adesso non ricordo, insomma, di battesimo o cose del genere, c'era anche lì un comparato, diciamo così, e finì male perché era quello Ceferin Agnelli, che Andrea Agnelli, che sappiamo come è finito, quindi non tutte le ciambelle riescono dal buco, e magari il buon Carnevali vuol dimostrare di superare il maestro a fine carriera, e quindi magari potrebbe tentare appunto questo colpo di coda della sua carriera e finalmente vincere qualcosa, per cui io non la vedrei così in negativo. Poi naturalmente saremo a giudicare ovviamente con gli atti, con quello che accadrà, e quindi potremo giudicare. Però su questa designazione di Carnevali e sul fatto che la Juventus non cambierà dall'oggi al domani sei intervenuto bene tu. Abbiamo spiegato che rimane in questo momento l'occhio impietoso di Ceferin sulla Juventus, esatto. Che non molla la presa, che però pare si tramuterà soprattutto in una riduzione della rosa che parteciperà all'Europa League, però comunque si traduce nei fatti in un discorso legato al recupero di denaro che dovrà fare in fretta e furia entro il 30 giugno il signor Carnevali, perché altrimenti non si rientrerebbe in nessun modo nei parametri, e quindi questo è un grosso guaio, perché se da un lato l'Inter, faccio l'esempio più banale perché la squadra che comanda il calcio italiano in questo momento, nel frattempo cambia proprietà, adesso non è di Okatri ma di un altro fondo, ma insomma ci interesserà poco sapere quale, ma insomma sono fondi vari, e comunque può spendere e spandere con una certa tranquillità, la Juventus non può comprarsi neanche un caffè in più, perché c'è l'occhio vigile di Ceferin, che ricordiamo è colui che è stato il regista più o meno occulto, a me verrebbe dire alla luce del sole, di quella vicenda delle plusvalenze che ha visto coinvolta solo ed esclusivamente la Juventus, che le plusvalenze evidentemente se le faceva
1: da sola. Okay.
0: Quindi la situazione è questa.
1: Allora,
0: ovviamente sì. Ricordiamoci sempre, scusami, sì. Chiudo vai, così, vai. Questo piccolo discorso qua, ricordiamo vai. Sempre che esistono due realtà. La realtà di coloro che vedono nel calcio italiano la Juventus come male assoluto e che quindi è giusto che venga punita perché fa le plusvalenze, perché inciucia con gli arbitri, ma non è vero. E poi la seconda parte del mondo che vede una Juventus ben volentieri, cioè scusate, una Juventus che deve pagare, quindi deve sapere parte. La seconda parte del mondo che è quella dei tifosi juventini, che si sentono vessati da, secondo me ha ragione, l'ho detto più volte, ho portato anche dei documenti in tal senso, abbiamo documentato abbondantemente il perché, tifosi juventini si sentono vessati e che vedono invece proprio in questo martirio della Juventus anche la crisi, una delle ragioni, forse la principale, della crisi del calcio italiano. E quindi viviamo in questo mondo, e voi sapete a quale corrente di pensiero appartengo io, gli altri diranno diversamente, però questi sono i fatti. Ora, che ci sia la UEFA che sta controllando solo ed esclusivamente il fair play finanziario della Juventus, è vero o no? Ci sono altre squadre che sono state indagate dalla giustizia sportiva per le plusvalenze? No. C'è una squadra, Napoli, che ricordiamo ha verso la quale c'è una azione per quanto riguarda le plusvalenze legate a Osimhen da parte della procura, quindi ordinaria, e c'è un'inchiesta per falso in bilancio nei confronti di Aurelio De Laurentiis, però calcisticamente la giustizia sportiva è intervenuta nei confronti della Juventus in maniera anomala, perché nessuna società è mai stata penalizzata a campionato in corso nella storia del calcio mondiale, e solo dopo che il signor Ceferin ha nominato vicepresidente della UEFA il signor Gravina, e da lì in poi sono venute tutte quelle belle cose che sappiamo. E a questo punto tu mi stai per fare una domanda, ti dico una data: 16 luglio 2026,
1: esatto.
0: Che è il giorno in cui compio gli anni, ma non è per questo che ve la voglio ricordare, perché qui c'è una situazione che se vuoi approfondiremo, ma io vi dico a tutti di segnarsela, perché è una data importante, potrebbe cambiare le regole del calcio italiano definitivamente. Però questo, se volete, ve ne parlo dopo, perché tu mi stai facendo una domanda e io voglio rispondere al conduttore.
1: Sì, perché comunque abbiamo detto che carnevali, come lì da un punto di vista pratico, poi alla fine cambia ben poco. Ma ti vorrei chiedere due cose. Intanto, in tutte le previsioni di acquisti, io non vedo il nome di un regista vero alla Pirlo, perché sono anni che manca qualcuno che sia in grado di dirigere la squadra. Locatelli, secondo me, non è un vero e proprio regista e non lo sarà mai. Quindi, prima cosa che ti chiedo, come vedresti Tonali? Quindi magari forse un elemento che potrebbe servire, anche se da quelle parti si pensa a tutto tranne a cosa potrebbe servire veramente. E poi si torna da capo a parlare di Vlahovic. Ma in sostanza le trattative per il rinnovo del serbo potrebbero clamorosamente riaprirsi con Carnevali, anche se poi qualcuno ha specificato il prolungamento rimarrebbe possibile solo alle condizioni del club bianconero. Quindi qualcuno paventerebbe l'ipotesi che potrebbero essere diverse da quelle prospettate da Comolli? Non so a questo punto.
0: Allora, io parto da alcuni dati di fatto. È stato chiesto prima a Comolli, che non è stato capace di farlo, e adesso a Carnevali, di rientrare di un po' di soldi, soprattutto di quelli legati alla mancata qualificazione dei Champions. Quindi si tratta di fare un mercato in economia, ok? Quindi pensare ai grandi nomi che possono arrivare alla Juventus mi sembra allo stato attuale folle, e soprattutto finché non riuscirà Carnevale a vendere anche nomi importanti come Bremer per esempio o Cambiasso, diventa difficile fare un ragionamento anche sulla campagna di la parte degli acquisti. Quindi Carnevali in questo momento si sta concentrando sulle cessioni. Ora ditemi voi se un tifoso juventino può pensare alla grande in questa. Non può, ripeto, finché lo... cioè, voi immaginate di avere un'attività commerciale e di avere sempre in casa la guardia di finanza. Io voglio capire, cioè, che sarebbe l'UEFA. Spiegatemi voi com'è possibile avviare un'attività commerciale. Ci sarà un momento in cui ovviamente sbaglierete un calcolo, io non dico col dolo, ok? E voi siete rovinati. In questo momento la Juventus è rovinata. Per questo io mi auguro che vuoi col testimone di nozze di Marotta, vuoi, non lo so, con un intervento più alto, secondo me, di John Elkann nei confronti di Cefer, che va lì con tutto il peso del ruolo che ha di presidente dell'FC, di andare là e magari fargli una sponsorizzazione della Champions. Ragazzi, io non sto scherzando, non sembrano banalità, ma è così. Bisogna togliere questo momento di, come dire, questa cappa che c'è sulla Juventus da parte dell'UEFA. Se no è inutile che parliamo di che cosa parliamo, non lo so, io francamente non lo so. Quindi io vedo un mercato della Juventus comunque ridimensionato in tutto e per tutto. Dopodiché l'abilità di Carnevali potrebbe essere il fatto di fare qualche scambio con qualche società, visto gli ottimi rapporti con tutte le società di Serie A, e vedere a costo zero su per giù di lì di fare qualcosa del genere. In realtà nei risparmi della Juventus ci sono anche il mancato ingaggio di Vlahovic, quindi lo so che Vlahovic si sta allenando alla Continassa, che lui vorrebbe rimanere, ma se non abbassa le pretese Vlahovic non sarà un calciatore della Juventus, anche se il signor Spalletti lo vorrebbe lì al centro dell'attacco. Quindi la situazione è veramente in divenire. Io seriamente mi sento di dire a tutti i tifosi della Juve che sicuramente con Comolli avevamo raggiunto la pace dei sensi sportiva, mi ci metto anch'io essendo tifoso juventino. Con Carnevale la pace dei sensi sportiva non è superata, perché comunque ci vorrà, ripeto, ha un intervento, ripeto, politico, insisto io. Cioè se la Juventus è sempre sotto la lente di ingrandimento della giustizia sportiva, della giustizia europea e così via dicendo, sportiva europea, diciamo così, diciamo, sotto l'occhio di Ceferi, non ci sarà nulla. Quindi è inutile che andiamo a parlare, si parla sempre di un discorso di là a divenire. Quindi prima l'aspetto politico, poi l'aspetto finanziario, di capacità, di Carnevale, di chi lo affiancherà nella dirigenza juventina. Ma ovviamente stiamo parlando di una ricostruzione della Juventus che avverrà in 3, 4, 5, 6 anni o mai più, ripeto, se le cose non si sistemano. Perché se viene visto da una parte del paese, da una parte soprattutto di coloro che gestiscono lo sport in Italia, come il male del calcio la Juventus, e allora non si risolverà mai questo problema. È inutile dirlo. Cioè questa accusa continua, questa lente di ingrandimento c'è solo per la Juventus. E cosa aveva fatto il buon Andrea Agnelli? Aveva cercato un'alleanza europea con Ceferi, e Andrea Agnelli è diventato zitto zitto presidente dell'ECA. Ricordiamo che l'attuale presidente dell'ECA adesso è il magnate che possiede il Paris Saint Germain. E poi piano piano ha distrutto tutto, perché si è scontrato con l'unica sponda politica che aveva a livello internazionale e anche nazionale, nel senso che ovviamente Ceferin era superiore alla FIGC, e la Juventus ha vinto per 9 anni di seguito. A un certo punto questo sodalizio è finito e la Juventus è finita in disgrazia. Questi sono i fatti. Ora vorrei che qualcuno mi chiamasse e dicesse che io sto dicendo una fesseria, ma non è così. Io sto raccontando i fatti. Per cui finché la Juventus non si sistema da questo punto di vista, hai voglia a pensare che Carnevali possa fare il miracolo? Perché comunque Elkan gli chiede, ma non Elkan. Ceferin tramite Elkan chiede alla Juventus di sparare determinati parametri, ma senza sparare determinati parametri come farà la Juventus a risollevarsi? È impossibile, soprattutto dopo gli errori gravissimi fatti dalla dirigenza in precedenza. Questo è il problema. Quindi io vedo un momento nero per la Juventus, vedo però perlomeno adesso una persona competente a gestire la società, però non vedo molto altro. Quindi questa è la situazione. Quindi Vlahovic tornerà alla Juve? Non credo, a meno che appunto non accetti le condizioni dell'Juventus, visto che si è offerto a tutte le società europee e tutti gli hanno risposto picche, perché ovviamente lui si sopravvaluta, non ha dimostrato diciamo un valore tale relativo ai soldi che chiede, non tanto per lui quanto per il suo entourage, perché il problema sono i procuratori, che in questo caso è il padre di Vlahovic, che chiede cifre esorbitanti, e quindi in questo momento Vlahovic si trova in difficoltà, come si trova in difficoltà Rabiot, come si ritrovò in difficoltà Dybala, che voleva chissà quale aumento alla Juventus e poi andò a giocare alla Roma per molto meno di quanto gli offriva la Juve. Quindi questi sono i calciatori e soprattutto il loro entourage, purtroppo. In questo momento i procuratori, l'entourage, perché attorno a un giocatore si muovono 30 persone e chiaramente queste 30 persone sono famelici. Perché che differenza farebbe per Vlahovic incassare quei 2 milioni o 3 di differenza, quando voglio dire negli anni ne ha accumulati altri? È chiaro che lui deve far contento il padre, il procuratore, il viceprocuratore, tutti coloro che fanno parte di questo staff, di questo entourage, e questo è il male del calcio in questo momento, e il male anche di alcuni calciatori. Vlahovic rischia di saltare tutto, di finire la propria carriera in maniera ingloriosa, come l'ha finita, diciamocelo pure, il buon Dybala, perché alla fine cosa hanno fatto? Questo è il discorso, sono andati, a meno che poi non andrà in un'altra società accontentandosi di cifre più basse, ma chiaramente perdendo completamente la faccia agli occhi dei tifosi della Juve, che già non l'hanno perdonato, ma figuriamoci se andasse a giocare, che so, al Milan per quote, per un ingaggio nettamente inferiore rispetto a quello della Juve, insomma. Quindi questa è la situazione. Quindi Vlahovic alla Juve, nel senso che tutto può essere. Il fatto che non ci sia un regista, non viene fuori il nome del regista, lo considero tra virgolette positivo, nel senso che magari il nome in mente ce l'hanno ma non lo dicono. Speriamo che Carnevali sia molto più saggio rispetto a chi l'ha preceduto, ma se arriverà un regista alla Juventus arriverà dal 1 luglio in poi, quando Carnevali avrà fatto le cessioni che gli vengono chieste, e si parla di Cambiasso, si parla di Bremer, si parla di Kelly, però ovviamente dovrà dovrà rimpiazzarli in maniera adeguata, il che non è semplice, insomma, quello è il problema. Io vedo comunque una Juventus ridimensionata e che per diversi anni sarà comunque valletta di chi starà davanti a lei, Inter, Napoli e via dicendo, Roma sicura, Roma che è il 20 in po'. C'è una società che è combinata peggio della Juventus, che è il Milan.
1: Il Milan è lì,
0: però,
1: insomma,
0: questo non,
1: ecco perché
0: non è che questo possa far rendere, cioè non è che questo Marco Muri mezzo gaudio, non esatto. Esiste nel calcio, no, cioè, dopo... il Milan è combinato peggio.
1: Certo.
0: Il buon Cardinale non ha voluto ammettere il suo fallimento, sta vivacchiando, tutti Ragnik gli ha detto di no, adesso sì.
1: Ma secondo me
0: si
1: comunque
0: parla di questo Ruben Amorim che viene da una stagione fallimentare del Manchester United, ma insomma il Milan lì in quel momento,
1: secondo me comunque
0: è forse la società messa peggio rispetto alla Juve.
1: Ragnik,
0: le altre stanno vivacchiano meglio.
1: Ha detto di no Ragnik perché evidentemente al di là di quelle che potevano essere le aspettative ha visto che difficilmente.
0: Ma anche Allegri, scusami se non mi dimentico, anche Allegri che adesso va ad accettare un contratto di 3,5 milioni, cioè nella Juve ne prendeva tre volte tanto, adesso va, prima se ha preso un contratto a cifre inferiori al Milan, adesso praticamente con un panino e mortadella se lo sta comprando delle Aurelius, cioè ma dove ce l'hanno la dignità questi soggetti? Che hanno fatto il diavolo a quattro prima e poi alla fine vanno a prendersi un panino e mortadella, ma cioè è una cosa allucinante. Eppure sta succedendo questo, anche perché De Laurentiis si trova adesso con un bilancio non più florido, visto che comunque c'è una procura che indaga su di lui, sulle plusvalenze, e poi visti gli acquisti che gli ha fatto fare Conte, insomma, per cui anche lì siamo a un mercato ridotto. Vedremo cosa farà l'Inter, perché a questo punto io sono curioso di vedere se l'Inter, nonostante si dicono tutti che abbia un buco nel bilancio, invece allegramente farà la sua campagna acquisizioni, non dico faraonica, ma rispetto agli altri diventa poi faraonica, perché se tutti devono vendere oppure stare attenti ai bilanci, ma l'Inter qualche acquisto in più te lo fa, vedi come si chiama il terzino che abbiamo parlato la settimana scorsa, quello del Cagliari, e allora alla fine io ti dico di che stiamo a parlare, insomma. Io mi auguro che, ma poi di che stiamo a parlare se torna Mancini al nazionale,
1: appunto.
0: Cioè io veramente ho difficoltà. Quindi comunque concentriamoci sulla Juventus, no, adesso è cambiata la dirigenza, ma okay. È molto cambiata la solfa, questo è il discorso.
1: E tra le altre cose, tornando al discorso Milan, che a quanto pare
0: al Milan cambia la dirigenza, ma non cambia la solfa.
1: Ma non cambia, ma perché? Allora, intanto
0: è tutta una situazione gattopardesca.
1: C'è da capire la funzione di Ibrahimovic, a quanto pare decide lui.
0: L'ultimo commentatore mondiale, mi risulta Ibrahimovic.
1: Assolutamente. Quindi, ma ad oggi 14 giugno manca un direttore generale, manca un direttore sportivo, manca un direttore dell'area tecnica che sembrava, come già detto, affidata a Rangnick, che invece ha preferito l'Austria perché comunque ha capito forse che difficilmente Cardinale gli avrebbe dato
0: i poteri
1: che chiedeva e ha pensato bene di rimanersene in un posto dove può lavorare ed esprimersi al meglio. Quindi abbiamo mille volte che la situazione del Milan è pericolosa e complicata.
0: Andare al Milan è da folli, cioè andare al Milan in questo momento è da folli, c'è solo un folle può accettare un incarico al Milan. Ti dirò che nei giorni ho cominciato a maturare anche la possibilità, l'idea che alla fine Cardinale c'è.
1: Ma scusami, io dico una cosa, ma perché non, al di là dell'orgoglio, no? O al di là delle.
0: Ma l'orgoglio fa tanto nello.
1: Ho capito, però secondo me, siccome molti dicono, ho letto dei titoloni sui giornali, il Milan dopo il no di Tizio Caio ripiomba nel caos. No! Il Milan, secondo me, è piombato nel caos nel 2023, dopo la vittoria dello scudetto, dopo l'allontanamento di Maldini, rinunciando a un progetto sportivo e lasciandolo in mano a gente lontana dal mondo del calcio.
0: Dai. Questo lo sanno anche le pietre, ma questo vale anche per la Juve, per esempio, ma questo lo sanno anche le pietre, e quindi lo sanno soprattutto i tifosi del Milan, che in questo momento, io non lo so, può anche darsi che ci sia, cioè abbiamo dato già uno, allora io ho detto strano, sarà un'estate, dicevo, molto soporifera, a meno che non arrivi un notizione è arrivato dalla Juve e potrebbe anche arrivare seconda notizione dal Milan, perché io comincio a pensare che alla fine le pressioni dell'ambiente su Cardinale si facciano sentire. Io credo che abbia difficoltà a trovare un compratore, esatto. Però siccome ci sono comunque di questi fondi, un fondo si trova, un fondo di bicchiere si trova sempre,
1: o il fondo del baratro
0: si trova. Quindi può anche darsi che alla fine, perché io comincio ad avere questo dubbio, considerato il fatto che non riesce a cavare un ragno dal buco e che veramente la situazione del Milan è raccapricciante. Però io l'ho già detto, voi pensate a un calcio italiano che si deve rifondare senza contemporaneamente due società importanti del peso della Juve e del Milan. Io posso capire che si possa rifondare se ne manca una delle due, ma in questo momento sono state azzoppate, azzerate, annichilite, ridotte al ruolo di comparsa due delle società che hanno dominato per decenni il calcio italiano. E non può essere una cosa indolore, Stiamo parlando di due città importanti come Milano e Torino, mezza Milano gode, l'altra però è completamente annichilita.
1: A proposito, ecco, aspetta.
0: Al ruolo di comparsa.
1: Aspetta, a proposito.
0: Abbiamo il Como in Champions. Il Milan e la Juventus non giocheranno la competizione preferita dal buon Ceferi, che si dovrebbe fare delle domande, ma a lui non interessa, perché lui interessa il potere che sta gestendo bene, comunque come un monarca praticamente, e quindi lui se ne infischia del fatto che due brand importanti come Milan e Juventus non ci siano nella sua Champions League, non gliene importa nulla, così come all'Infantino non importa nulla che al mondiale, come tu hai detto giustamente, un po' anche sbeffeggiando, no, la FIGC, però non doveva farlo. Io in questo sono in disaccordo con te, per quanto io possa dire tutto quello che il male possibile della Federcalcio italiana, anche come FIFA, non è in quella maniera che tu sistemi la Federcalcio italiana. Intervieni su Ceferi.
1: Dal mio punto di vista, comunque,
0: per non distruggere la FIGC, invece di sbeffeggiare, fai qualcosa, sbeffeggi va bene, però fai qualcosa, perché il campionato del mondo a cui stiamo assistendo è veramente uno dei peggiori di tutta la storia, al di là del fatto che ci sia o meno l'Italia, quindi anche lì veramente siamo arrivati alla frutta da questo punto di vista. Però intanto in più, insomma, lui si permette anche di sbeffeggiare, lo fa perché Infantino non ha un controllo diretto delle federazioni quelle europee, perché lì diciamo così è il regno di Ceferi, che appunto aveva nominato come suo vice Gravina subito dopo la penalizzazione della Juventus. Insomma, queste sono cose che sono avvenute, la tempistica è questa.
1: Senti, a proposito,
0: dopodiché infatti lui ha provato a intervenire tardivamente dicendo ma lui è il mio vicepresidente, cosa fate e cosa non fate, non è riuscito, perché comunque evidentemente non c'è riuscito, perché comunque il potere politico in quel caso è intervenuto per far fuori Gravina, ma alla fine gli uomini sono quelli, cioè il Malagò è un uomo di quell'orbita politica, calcistica e non, per cui non vedo grandi differenze in futuro, e quindi capisco anche da un punto di vista Infantino che attacca l'Italia in quella maniera violenta, perché la battuta è stata violenta, sapendo che, essendo lui italiano d'origine, sapendo cosa vuol dire per gli italiani in questo momento non essere. Però al di là della battuta, lui non può, non vuole, non sta facendo nulla per sollevare il calcio italiano. Questo è il discorso, d'altronde non è compito suo, dovrebbe essere compito di altri, ma questi altri stanno designando Malagò, quindi una sorta di continuità, per cui la vedo molto molto dura. Vedremo, insomma. Senti, ripeto, con sì. fuori, la storia ce l'insegna, con fuori contemporaneamente dal calcio che conta, Juventus e Milan, non si può rifondare il calcio.
1: Senti, a proposito della... Della parte di Milano che gode, non so se hai letto le dichiarazioni di Tullio Tinti, che è l'agente di Bastoni, non so se hai avuto modo.
0: Vabbè, ho avuto modo, certo che ho avuto modo, però ragazzi, ognuno tira acqua al
1: Bastoni
0: mulino,
1: che piace alle big, ma è felice sì. all'Inter. Volevo chiedergli, signor Tullio Tinti, quali sono queste big?
0: No, vabbè, ma questo è il gioco delle parti, il procuratore deve inventare.
1: Deve inventare il procuratore.
0: Però
1: chiaro.
0: Vedi, tu rigiri il coltello nella piazza. Rudi Feller, indimenticato centravanti della nazionale tedesca e della Roma, quindi non sto citando uno juventino, perché poi si dice, noi parliamo sempre di juventino. Rudi Feller ha detto: beh, l'Italia in realtà non c'è per colpa di Bastoni. Nessuno lo dice in Italia, perché non si può attaccare Bastoni, capisci? Però è vero, parliamoci chiaro, noi eravamo 1-0, poi Bastoni fa quella cosa.
1: Sì, sì, è vero.
0: Ok? E quello no. E noi probabilmente l'avremmo anche portata in porto questa nazionale, l'avremmo portata ai mondiali. E poi Bastoni fa quella follia. E ci spottano tutto il mondo, Feller non l'ha detto spottendo, se Feller lo diceva in maniera rammaricata, perché sa che cos'è il calcio in Italia, lui ci ha mangiato in Italia, ci ha vissuto, ci ha campato, quindi lo diceva con un tono diverso rispetto a quello di Infantino, ma la situazione è quella.
1: E comunque,
0: per cui, di che stiamo parlando?
1: E comunque se Bastoni rimane in Italia, gli conviene mantenere per un po' un profilo basso, quindi niente uscite estemporanee.
0: E sta facendo.
1: Esatto, concentrarsi certo. sul gioco, e magari poco per volta smetteranno di fischiarlo, altrimenti la vedo dura, assolutamente.
0: Ma Bastoni rimarrà in Italia perché
1: certo, mi pare che
0: non ha richieste.
1: C'ha ancora due anni di contratto, mi pare, con l'Inter. Non voglio dire serie, mi pare due anni.
0: Allora, io adesso tu Bastoni, diciamo, onestà intellettuale, cosa ci chiede di fare? Allora, il problema non è Bastoni, perché poi in Italia si cambia l'obiettivo del ragionamento. Allora, il problema lì non è Bastoni. E il sistema arbitrale
1: messo
0: quella porcata,
1: certo,
0: Bastoni,
1: tra tuffi e simulazioni, chiaramente è chiaro,
0: e squalifica
1: no?
0: dopo è mancata squalifica
1: mancata
0: dopo,
1: squalifica
0: con
1: dopo
0: con squalifica mantenuto lì, ti ripeto, secondo me se avessero anche tolto almeno la squalifica allo juventino è un conto, ma gliel'hanno anche mantenuta, capisci che ti voglio dire? E allora di che stiamo parlando? Cioè, non possiamo togliere la squalifica, non possiamo dare la squalifica a Bastoni, ma almeno non squalificare il giocatore avversario, cioè la vittima di quella cosa. Invece l'hai pure squalificato. Quindi capisci che lì non è Bastoni. Bastoni è un buon difensore, non è Beckenbauer, ma è un buon difensore. Penso tutto sommato che non sia nemmeno un cattivo ragazzo, almeno nella norma dei giocatori italiani che si tuffano, imbrogliano e fanno di tutto, ma il problema non è Bastoni, lì bastava intervenire e Bastoni avrebbe scontato la sua pena, l'Inter avrebbe scontato la sua pena, l'Inter non avrebbe ottenuto quei tre punti che ha ottenuto.
1: E probabilmente se quella partita
0: ma l'Inter l'avrebbe comunque
1: certo,
0: vinto
1: certo.
0: Ma capisci che si sanava una situazione, il problema non è Bastoni, ok? Però poi alla fine sì, cioè, è come la vicenda di colui, no, che guarda, indica la luna col dito e si guarda il dito e non la luna, e quello è il discorso. Però qui potremmo fare centinaia di esempi, perché ripeto, o si ritiene il calcio italiano in salute o lo si ritiene malato. Se lo si ritiene malato bisognerebbe fare tutto per. Se lo si ritiene in salute, e qua ti do ragione io, quando Infantino ci spotte ci teniamo anche lo spottò, perché siamo noi i principali artefici della nostra distruzione, capisci? A me dà fastidio l'ipocrisia di Infantino, che spotte e non fa nulla, ma ovviamente che causa del suo mal
1: pianga a se stesso. Senti Giovanni, siamo in conclusione, io ti voglio chiedere anche qualcosa sulla partita del Brasile, e non so se hai saputo che Ancelotti visto nel post Brasile Marocco si è mostrato poco sereno ai microfoni dei giornalisti, ha risposto con monosillabi, il commissario tecnico non ha nascosto il proprio fastidio dopo il pareggio per 1-1 tra Marocco e Brasile, e anche se poi ha irritato a quanto pare il CT della Seleção non è stata solamente la prestazione opaca della squadra, ma anche la gestione organizzativa del post partita da parte della FIFA. Pare che abbia addotto ad una mancanza di rispetto. Volevo sapere se sapevi qualche dettaglio in più.
0: Ma non conosco l'episodio a cui si fa riferimento Ancelotti, quindi mi viene difficile capirlo. Non sapendo cosa è accaduto dal punto di vista della FIFA, e io non mi meraviglio, allora dobbiamo elencare.
1: Diciamo che si è scagliato contro la scarsa organizzazione della conferenza stampa, perché l'incontro con i media pare si sia svolto sotto un tendone in condizioni acustiche inadeguate.
0: Quindi, ma tu ti rendi conto? Infantino fa le battute del cavolo.
1: Certo,
0: Infantino in questo momento è sotto accusa perché ha organizzato un mondiale che fa pietà. Ok? Dico pietà, sono 17 e 12, ma fa pietà con la C, ok? Volevo dire.
1: Ecco.
0: È inutile che ci diciamo. Allora, questo è il discorso. Poi ha voglia a ridere l'Italia, che ripeto, ha colpe sue, e quindi ci meritiamo anche che ci sputino in faccia come stanno facendo. Va bene? Però su Infantino ci sono una serie di accuse pesantissime sull'altro reuccio qua della FIFA, perché abbiamo il reuccio della UEFA, il reuccio della FIFA, presto avremo il reuccio della FIGC e tutte cose molto belle. E allora ricordiamo quali sono i guai di questo mondiale. Scandalo dei prezzi folli per Corea Sud, Repubblica Ceca, un biglietto ha raggiunto il massimo di $5,000, di conseguenza spazi vuoti sugli spalti di Guadalajara. L'arbitro somalo Omar Artan, il migliore d'Africa, trattenuto per 11 ore, interrogato, messo in una cella, rimandato a Mogadiscio nonostante fosse in possesso anche di regolare passaporto diplomatico. E cosa doveva fare Infantino? Andare da Trump e dire: oh, ma che stai facendo? Questo è il nostro arbitro, l'abbiamo disegnato noi. Ovviamente se ne guarda bene, anche perché potrebbe finire lui in una cella in questo momento, vista la situazione degli Stati Uniti. Ma ovviamente lui, però gli Stati Uniti ci è andato, i dollari gliel'hanno dati e quindi sta zitto. Ok? Le emianti perquisizioni, controlli estenuanti, riservate le dedicazioni dell'Uzbekistan, come se fossero dei narcotrafficanti, ha scritto la stampa inglese. Stampa inglese che ha il merito, attraverso la BBC, di fare domande scomode a Infantino, che ogni volta, anzi un giornalista di BBC ha detto come si trova se il mondiale non gli stia letteralmente sfuggendo di mano. Solo la BBC in tutto il mondo ha fatto queste domande scomode a reuccio Infantino. Ok? Senegal e Belgio, i campi di allenamento infrequentabili, disorganizzazione totale, questo l'ha dichiarato Bielsa, aggiungendo i peggiori mondiali di sempre. E lui come risponde Infantino? Chill, relax, rilassatevi, state chill, ma stiamo scherzando. E poi l'attaccante dell'Iraq, Hussein, torchiato come fosse un terrorista. Poi l'urticante elogio di Trump, al quale Infantino donò anche la medaglia della pace. Pensate un po'. E potrei continuare perché ho un elenco lunghissimo. Ma quindi di che cosa stiamo parlando? Quindi ora si aggiungono le critiche giuste a questo, io mi viene da pensare perché non ero lì, non ho seguito bene le vicende, di Carletto Ancelotti, ma di che stiamo parlando? E poi la qualità di queste partite, stiamo assistendo a queste partite, sono di grande qualità o ci sembra un torneo tra scapoli e moglie? Al momento, poi ovviamente andando avanti, si presuppone che ci sia un miglioramento tecnico di questo mondiale. Ma in questo mondiale che ovviamente sta passando quasi tutto inosservato in Italia, non è che ci sia, io non so, gli ascolti della Rai non li ho visti, quelli di Dazon non li ho visti, ma insomma chiaramente non c'è questo, tu stai tirando fuori un paese di sportivi come l'Italia dall'interesse, la gente preferisce andarsi a comprare un gelato la sera piuttosto che guardare le partite. E quindi questa è la situazione. Io poi voglio dire, un mondiale già diffuso su tre stati, una cosa lucida. Vabbè, quindi, e parla anche il signor Infantino, quindi sono propendo per dar ragione ad Ancelotti, il quale però, secondo me, ha capito che quest'anno tirano a fruttare, che i giocatori della sua nazionale sono arrivati evidentemente abbastanza spremuti al mondiale, e quindi vede una fine ingloriosa per la propria carriera, ma pazienza, quando ha accettato la bicicletta, certo, ha accettato anche di pedalare.
1: Chiaro.
0: E quindi sapeva che, come è già successo a molti in passato, se non arrivi minimo in finale col Brasile è un fallimento, quindi insomma non è che però la finale gliela regalano gli altri, insomma. Il Marocco, tra l'altro, fra gli avversari di un primo turno, diciamo così, di un girone di qualificazione, è molto tosto, cioè capisci, non è il Curaçao, quindi alla fine ci poteva stare anche il pareggio, capisci? Però giustamente lui vede gli aspetti della situazione, vede che il mondiale di calcio fa una conferenza stampa sotto un tendone, e che ti deve dire Ancelotti, insomma, si aggrega a tutti gli altri, a Bielsa e a tutti gli altri che stanno criticando questo mondiale, che passerà secondo me alla storia come uno dei peggiori, se non il peggiore della storia. Quindi bravo ad Infantino. E io non riesco a fare una battuta come quella che ha fatto lui contro la nazione italiana, che ti ripeto ci può anche stare, come dici tu, però insomma me la inventerò, mi farò una bella, mi penserò una bella battuta, e il nostro prossimo incontro radiofonico diremo insomma qualcosa su questo mondiale a mo' di battuta, come ha fatto il signor Infantino, perché insomma, ma sappiamo che comunque vada, sarà un successo, perché queste persone, una volta che prendono il potere, non lo mollano più.
1: Grazie a Giovanni Pirrotta, che ritroveremo domenica 21 giugno alle ore 18:30.
0: No, aspetta, prima di salutarci.
1: Ah, dimmi.
0: Sì. Questa è notizione.
1: Vai,
0: questo lo
1: vai, vai, vai con notizia.
0: Pare che siccome pare che sia vera, sì, quindi la volevo dire.
1: Sì.
0: A proposito di regista di cui tu mi parlavi, sì, anche se non è propriamente un regista,
1: ecco,
0: pare che l'entourage di De Bruyne abbia offerto il giocatore. Quindi, attenzione, perché tutto potrebbe accadere anche da questo punto di vista.
1: Al Milan?
0: Però, ripeto, per gli acquisti. Alla Juve.
1: Ah, alla Juve.
0: Quindi alla Juve. Quindi questa cosa la volevo dire, poi, perché mi sembra vera. Poi che la cosa andrà in porto è un'altra storia.
1: Certo.
0: Anche perché non so quanto chiede De Bruyne. Però ecco una cosa che volevo dire, perché giustamente nei grossi giornali che sempre devono attaccare la Juventus, non, questa cosa non viene fuori, però io volevo dire perché mi sembra anche abbastanza concreta. E siccome, ripeto, le notizie che vediamo noi che riguardano la Juve poi automaticamente vengono confermate dai fatti, quindi non sto dicendo che De Bruyne sarà un giocatore della Juventus, però sto dicendo che l'entourage è andato lì, quindi questo è un fatto, va bene?
1: Grazie Giovanni, ci sentiamo domenica 21 giugno alle ore 18:30, e sicuramente il nome di De Bruyne, ipoteticamente, lontanamente accostato alla Juve, alimenterà, foraggerà il pourparlé nel corso di questa estate rovente sotto mille aspetti. Noi continuiamo.
2: C'è e si sente nello

Dopo l'appuntamento sportivo, chiaramente abbiamo sviscerato alcuni argomenti di sicuro di spicco, sia per quanto riguarda i mondiali di calcio e per quanto riguarda il calciomercato e la situazione di alcune squadre che in questo periodo, insomma, non se la stanno passando proprio allegramente. Intanto, ripartiti, dicevamo, con Jimmy Bohorn, con questo classico R&B registrato nel 1985.

nella seconda metà degli anni 80. 17:25 i minuti. Attenzione, tra non molto parleremo dell'arrivo del caldo. A quanto pare sì.

volta si diceva: amici, è arrivata l'estate, oggi invece moriremo tutti. Le previsioni meteo indicano dalla prossima settimana una nuova fase di caldo molto intenso, con il rinforzo dell'anticiclone africano che durerà molti giorni. Afa in aumento, temperature che in diverse aree potrebbero superare i 35 gradi da nord a sud, con punte prossime ai 40. Uno scenario che rappresenta un rischio concreto per la salute, soprattutto per anziani, bambini, persone fragili e pazienti cronici. Le ondate di calore vanno considerate un problema di sanità pubblica. È fondamentale, quindi, mantenersi idratati, evitare l'esposizione nelle ore più calde, proteggere chi vive solo e monitorare i soggetti più vulnerabili. Insomma, le solite raccomandazioni di ogni anno, in sostanza, no? Però io vorrei che lor signori la smettessero con questo terrorismo psicologico. Quindi lo sappiamo tutti che per anziani

caldo estremo, alluvioni, siccità e incendi, quindi El Niño è arrivato, si sta intensificando rapidamente, preannunciandosi come uno degli eventi più forti e intensi mai registrati. Saranno inevitabili condizioni meteorologiche estreme mortali per il pianeta, con conseguenze sul clima, l'approvvigionamento alimentare, idrico e l'economia. L'allarme è arrivato dal NOAA, agenzia scientifica federale statunitense che monitora gli oceani, l'atmosfera e la salvaguardia degli ecosistemi marini. E quindi potrebbe essere questo 2026 un anno record per le temperature, così come anche il 2027, secondo

Cosa sto dimenticando? Ah sì, l'asteroide che colpirà la Terra. 17:31, intanto salutiamo con un bacione grande grande la zia Sonia che si è collegata da poco, ovviamente sempre presente dalla Bassa Veronese, un bacione grande grande. Intanto Diplo, la nuova canzone che ascoltiamo subito qui su Di Noi.

Sicuramente Lorenzo Cherubini è forse il più famoso prodotto del mastermind Claudio Cecchetto, il quale lo scoprì nella seconda metà degli anni Ottanta e lo portò nell'allora sua radio DJ, trasformandolo, passatemi il termine, mefistofelicamente in giovanotti e diventando in sostanza, in maniera molto molto rapida, uno dei personaggi di punta non solo della radio milanese ma un po' di tutto il Cucuzzaro. Il debutto avvenne proprio con il 45 Mix Walking e poi con Gimme 5 e il 33 Giovanotti for President, da cui abbiamo tratto in versione 12 pollici la traccia Mix, per un 33 che in effetti era la quinta essenza, no, dell'essere

personaggio sicuramente di quel periodo, no? Viste anche le sue partecipazioni a tante trasmissioni radio, TV. E tanto per citare un dato, il 33 Jovanotti for President vendette qualcosa come 600.000 copie in Italia, trainato dal singolo Gimme 5, che rimase al numero uno per molte settimane nell'estate del 1988 e non solo. A proposito di bella musica e a proposito dei tempi che furono, c'è un discorso da mettere in evidenza. Tra le altre cose, il 18 giugno alle 8.30 suona la campanella per l'inizio degli esami di Stato, quindi questo è l'ultimo fine settimana di studio per i maturandi. Oltre a ripassare le materie e a concentrarsi sulla prima prova scritta, gli studenti si rilassano ascoltando musica. E secondo un sondaggio fatto dall'osservatorio di scuola.net, il 73% dei maturandi 2026 si sta preparando alla maturità ascoltando le loro canzoni preferite. Perché tutto questo aiuta a combattere l'ansia prima degli esami. Come sempre, la traccia storica di Antonello Venditti, Notte prima degli esami, è la più ascoltata in queste ore. Da oltre 40 anni è la colonna sonora dei maturandi italiani di ogni generazione e secondo la ricerca l'88% degli studenti ascolta l'intramontabile canzone di Venditti mentre ripassa prima dell'inizio degli iscritti. Comunque anche la musica attuale è presente nella playlist dei maturandi. Il sondaggio mette in evidenza che tra i brani si trovano quelli più recenti come Al mio paese della Brancale, Delia e Levante, poi La testa gira di Fred De Palma. Poi tra le canzoni che fanno da sottofondo allo studio anche quelle di Olivia.

In Luciano Ligabue, ma anche le canzoni degli 883, Vasco Rossi, Luna Pop e Renato Zero. E quindi, amici, è chiaro che ai miei tempi c'era tutta altra musica. Io mi sono diplomato nel lontano 1994, ricordo che fischiettai durante tutte le 6 ore della prima prova scritta di italiano, fischiettai Illusion dei Typical, è un qualcosa che rimarrà impresso indelebilmente per tutta la vita.

piacevole mentre si ripassa e visto anche come uno strumento importante, magari io la butto lì per gestire quelle che possono essere le tue emozioni, perché ascoltare musica

3:28:66:911, ripeto 3:28:44:66:911. Saluto anche Filomena, che a quanto pare si sta preparando per andare a lavorare, quindi ascolta noi, grazie cara, rimani collegata e noi si prosegue con la musica. E a proposito di scuola, tra non molto parleremo del calendario scolastico del nuovo anno, unitamente alle vacanze, ponti, pontini e quant'altro. E intanto uno dei tormentoni italiani.

L'apertura estiva degli istituti a livello nazionale, la sperimentazione della regione Emilia-Romagna che vorrebbe garantire un tempo supplementare agli studenti più piccoli nella prima metà di settembre, però è chiaro che sono iniziative a macchia di leopardo e su base volontaria. Quindi per la maggior parte degli studenti italiani si spalanca un'autostrada di tempo libero che durerà tra le 12 e le 13 settimane contro le 10 della Spagna, le 8 della Francia e le 6 della Germania. Allora, quando si tornerà sui banchi? C'è il portale scuola.net che ha tracciato una guida al calendario scolastico 2026-27. Tra le prime campanelle, le feste, le vacanze e a quanto pare i pochi punti. Allora.

Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Mercoledì 16 settembre, Abruzzo, Basilicata e Sardegna. Giovedì 17 settembre 2026, la Puglia. Per quanto riguarda invece le pause didattiche, il 2026-27 si preannuncia come un anno scolastico da affrontare d'un fiato. Quindi magari qualcuno sperava in lunghi weekend per staccare la spina, e a quanto pare molti

2026, il 4 ottobre cade di domenica, quindi verrà annullato il giorno di riposo extra. Non andrà meglio con la tradizionale festività di inizio novembre, anche la festa di Tutti i Santi, 1° novembre cade di domenica,

L'unico vero spiraglio primaverile per spezzare la routine sarà la festa della Repubblica, il 2 giugno prossimo, che cadrà strategicamente di mercoledì, permettendo un attimo di respiro a pochi giorni dalla fine delle lezioni. Perché ormai chiaramente al 2 di giugno

scuola dell'infanzia, invece le attività educative si protrarranno come sempre fino al 30 giugno 2027. Io sostanzialmente ricordo che il 13 giugno, no? Sempre

belle, sì, porca miseria, erano vacanze nel vero senso della parola. E mi ricordo che lanciavamo le cartelle di cartone, perché comunque ho avuto anche quelle di cartone, e noi ragazzini le lanciavamo per aria, di modo che i nostri genitori

è giusto che si riposino e che si divertano almeno per due mesi, almeno per due mesi. 17.56, noi ci apprestiamo a chiudere anche quest'altra ora con un classico, un evergreen italiano dal 1987 in versione estesa, con il compianto Pino Mango e la sua Bella.

Siete pronti? O non siete pronti? Siete pronti? O non siete pronti? Siete pronti? O non siete pronti?

grande, grandissimo Quincy Jones. Siamo nel 1989, un classico dell'R&B, I'll Be Good To You, legato chiaramente al compianto leggendario produttore Quincy Jones, brano che gli è valso ben due grandi successi in due decenni diversi, perché ha prodotto per la prima volta la versione originale di 50 anni fa per i Brothers Johnson, e poi l'ha rifatta lui stesso nel 1989 con le icone vocali Ray Charles e Chaka Khan. Incredibile la versione che abbiamo ascoltato, chiaramente quella del 1989. 9 minuti e 48 secondi al di là delle ore 18. Buon pomeriggio per chi da poco si fosse collegato sui nostri canali. Nello Surace da questa parte dei microfoni. E allora, amici, come sapete i mondiali già sono iniziati da qualche giorno. La domanda poi è sempre quella: chi alzerà la coppa? E secondo un matematico tedesco la nazionale favorita sarebbe quella dei Paesi Bassi, anche se nelle ultime ore a fare discutere è anche la previsione di tale Antos Salomé, questo brasiliano diventato famoso per alcune profezie legate alla morte della regina Elisabetta II, all'elezione di Trump e alla pandemia da Covid. Intervistato, Salomé ha ricordato che il calcio resta uno sport e proprio per questo è imprevedibile. Poi ha aggiunto un dettaglio preciso, cioè che la squadra vincitrice indosserà una maglia rossa. Vedo, dice, colori intensi, profondi e dominanti, colori del fuoco, un'energia di calore, attrito e forza intensa. E da qui, insomma, la ridda di ipotesi, no? Perché per esempio la Spagna potrebbe rientrare perfettamente, no? Nella previsione. In Qatar non ha superato, mi pare, gli ottavi, arriva però da campione europeo in carica e quindi potrebbe anche contare su un talento come Yamal. Anche il Portogallo resta tra le possibili candidate, anche perché è l'ultima grande occasione mondiale per CR7. Poi c'è l'Inghilterra che vorrebbe tornare sul tetto del mondo dopo oltre 60 anni dall'ultima vittoria, e anche l'Olanda che gioca in arancione, colore che richiama il fuoco e la fiamma, quindi questo magari per chi crede nella profezia potrebbe eventualmente bastare per tenerla in corsa. Quindi una cosa è certa: questi mondiali non saranno vinti dai comunisti, visto che

Madonna, che è la poesia stessa in sé per sé, qualcosa che rimane mentre tutto il resto scorre via, una figura che esiste e resiste tra bellezza e follia e che non ha certo bisogno di melodia per essere musica, davvero molto molto bella. La nuova canzone di Sal Da Vinci, secondo me tra i tormentoni di questa estate 2026. 18:14 i minuti, attenzione amici, tra non molto parleremo, già avevamo affrontato in passato l'argomento, l'intelligenza artificiale che si abbatte sul mondo del lavoro, già si parla di oltre 425.000 licenziati, la nuova

inimitabile dello stesso artista, così come la sua ricca e profonda voce che ha affascinato il mondo intero da quando è entrato in scena per la prima volta oltre 5 anni fa, diventando tra le altre cose uno degli artisti con il maggior numero di classifiche stream dell'anno scorso. Allora amici, parliamo di intelligenza artificiale e l'effetto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro si fa sentire, e lo dicono i dati riportati

e i relativi licenziamenti aziendali, secondo cui il numero di licenziati negli ultimi 3 anni per effetto diretto o indiretto dell'intelligenza artificiale si avvicina al 500.000, 425.000 per la precisione, di cui 142.000 solamente in Europa. E come riportato praticamente dall'ente indipendente di cui fanno parte associazioni di consumatori, imprese industriali e di servizi e le loro associazioni di categoria, oltre il 25% dell'occupazione globale rientra in professioni potenzialmente esposte all'intelligenza artificiale, con percentuali più elevate nei paesi ad alto reddito nel 34% dei casi. In sostanza, secondo questi dati, un lavoratore su 4 potrebbe essere sostituito da una macchina nei prossimi anni. E le professioni più

perché l'impatto dell'intelligenza artificiale sarebbe in costante crescita anche su ambiente e sostenibilità. Infatti l'International Energy Agency prevede che il consumo globale di elettricità dei data center entro il 2030 raddoppierà. Dai 415 terawattora del 2024 si arriverà a 945 terawattora, il 3% dell'intera elettricità mondiale. E quindi alla fine dei conti, allo stato attuale, i data center per l'intelligenza artificiale generano già tra il 2,5 e il 3,7% delle emissioni globali di gas serra. E quindi anche questi numeri, a quanto pare, sarebbero destinati a crescere in modo esponenziale. Quindi alla fine

virtuale, che non è che poi sia più di tanto rutilante un po' ovunque. Ecco, l'unica cosa, magari sperare un domani che ci possa essere una sorta di bilanciamento, no? Cioè, tanti licenziati, altri assunti, perché chiaramente dietro l'intelligenza artificiale è necessaria e dopo è fondamentale la mano umana. Quindi perlomeno si spera che i licenziamenti possano essere

dalla seconda traccia del suo omonimo 33 d'esordio, Marco Masini, siamo nel 1990, Dentro di te, fuori dal mondo, una bella canzone che affrontava un po' la ricerca di un rifugio emotivo all'interno di una storia d'amore,

vibrazione per riportare la mente a centinaia di chilometri di distanza, cioè in ufficio, davanti a una scrivania che in teoria dovrebbe essere rimasta alle spalle, no? Quindi alla faccia, che ne so, del primo tuffo, del rumore delle onde, del lettino, no? Magari conquistato in prima fila. Le vacanze di oggi assomigliano sempre meno ad una pausa e sempre più a un cambio di scenario, perché se il corpo è al mare, in montagna o in una capitale europea, la testa continua ad essere collegata al lavoro attraverso smartphone, notifiche e chat che non conoscono stagioni. Il risultato è un fenomeno sempre più diffuso, l'incapacità di disconnettersi davvero. I numeri davvero sono particolari perché raccontano una realtà che preoccupa gli esperti, perché secondo uno studio realizzato dal Centro Studi Pool Pharma, 9 italiani su 10 ammettono di controllare messaggi o comunicazioni professionali almeno una volta al giorno durante le ferie. Un'abitudine ormai normalizzata che, secondo gli esperti,

di presenza permanente, una connessione continua che annulla i confini tra lavoro e tempo libero e mantiene il cervello in uno stato di costante vigilanza. Chiaro, al centro della faccenda c'è il cortisolo, noto come ormone dello stress. In condizioni normali aiuta l'organismo a rispondere alle sfide quotidiane, ma quando resta elevato per lunghi periodi contribuisce ad una serie di disturbi che vanno dall'insonnia all'ansia, passando per l'irritabilità, la stanchezza persistente e la difficoltà di concentrazione. E gli esperti, insomma, sottolineano come l'iperstimolazione digitale e il multitasking possono mantenere attivi i sistemi biologici associati alla risposta di allarme, impedendo al corpo di entrare in una fase di reale recupero. In altre parole, il cervello continua a comportarsi come se fosse in ufficio anche quando magari siamo sdraiati su un lettino in riva al mare. Male, ragazzi, molto molto male, perché poi le conseguenze non riguardano solo la sfera mentale. Livelli elevati di stress protratti nel tempo possono influenzare diversi processi fisiologici, compresi quelli che non fanno altro che regolare la circolazione e l'equilibrio dei liquidi corporei. Con l'arrivo del caldo, una delle manifestazioni più comuni è la ritenzione idrica, che accentua la sensazione di gonfiore e pesantezza agli arti inferiori, un fenomeno che tende ad essere aggravato dalla sedentarietà, nonché da un'alimentazione disordinata e dal consumo eccessivo di sale o alcol. Per gli specialisti, il benessere non può essere ridotto alla sola eliminazione dei liquidi in eccesso, ma richiede un approccio più ampio che comprende anche la salute del microcircolo, il

fare le donne. A pesare spesso il cosiddetto carico mentale, una somma di responsabilità professionale, familiare e organizzative che continua anche dopo l'orario di lavoro, nonché la gestione della casa, dei figli, degli impegni quotidiani, elementi che contribuiscono a mantenere elevata la pressione cognitiva, rendendo più complicato il raggiungimento di una reale condizione di riposo. Quest'anno, amici, oltre 35 milioni di italiani trascorreranno almeno qualche giorno lontano da casa, tra mare, montagna e città d'arte, eppure il vero viaggio potrebbe non essere la destinazione scelta, ma la capacità di mettere in pausa la connessione permanente. Quindi, amici miei, qui le cose da fare in effetti sono poche, perché alla fine tu impedisci al tuo corpo di entrare in quella fase di totale recupero, quindi è chiaro che magari il tuo cervello si comporta come se tu fossi in ufficio, anche magari quando sei

a quelle che possono essere le tue responsabilità professionali, la tua produttività, e quindi magari quella settimana che dovrebbe essere dedicata al recupero fisico e mentale diventa solamente una pausa apparente. Quindi il consiglio è il seguente: spegnete tutto, spegnete le notifiche, magari stabilite momenti precisi in cui controllare il telefono, evitate di consultare le email, dedicate magari il vostro tempo prezioso ad attività all'aria aperta, no? Quindi incardinatevi in buone abitudini, così facendo è chiaro che piano piano aiuterete il vostro cervello a uscire dalla modalità emergenza proprio per recuperare le energie, no? Le vacanze servono per questo. Francesca Michelin.

caratterizzato poi dalla potente voce solista di Bernard Fowler, un brano che all'epoca era celebrato per la sua contagiosa miscela di pesanti linee di basso, brillanti melodie di pianoforte. Live Something Special, 18:44 i minuti nel nostro ma soprattutto vostro pomeriggio insieme a noi, ovviamente sulle radio.

ancora gli amici in Calabria di Radio Antenna Ionica, gli amici di puntoradioveneto.altervista.org, Radio Fa Buon Sangue e ovviamente la sede centrale Skylab 91, che trovate al portale skylab91.altervista.org. E tranno molto attenzione, perché parleremo degli uomini più belli al mondo. Ah, vedi? Ah, la nuovissima intanto di Taylor Swift.

Taylor Swift in perfetta sintonia con i temi del personaggio. 18:48 minuti, una manciata di secondi, amici, gli uomini più belli, no? Allora, una serie di sondaggi online, graduatorie pubblicate da diverse app di dating e siti di lifestyle, ha decretato la patria degli uomini più affascinanti del pianeta. Ovviamente il dibattito è stato scatenato sui social. A guidare questa classifica virale la Spagna, e secondo quanto riportato nei vari sondaggi online, gli uomini spagnoli conquistano il primo posto per merito di un mix di stile, carisma, fascino mediterraneo, complice anche la grande visibilità di attori, calciatori e modelli iberici a livello globale. Subito dopo la Spagna si posiziona la Svezia, mentre l'Italia conquista la medaglia di bronzo.

13° il Canada, 14° quelli della Danimarca, 15° posto la Nigeria, 16° quelli del Kenya, 17° posto la Norvegia, 18° posto la Germania, 19° posto il Portogallo, chiude la top 20 il Giappone. Ovviamente questa classifica non ha nessun fondamento scientifico o ufficiale, e come peraltro evidenziato nelle varie piattaforme web da cui sono tratti i dati, si tratta del risultato di preferenze personali degli intervistati, delle donne intervistate. Quindi è chiaro che i canoni estetici, lo sappiamo, no, possono variare enormemente da paese a paese, da cultura a cultura, quindi di fatto la bellezza resta un concetto prettamente soggettivo. Poi è chiaro che il fascino potrebbe essere anche

bellezza, io ormai su questo ci ho perso le speranze. vabbè. Detto questo, amici, suoniamo in italiano Francesco Gabbani.

concentrazione di uomini sexy e affascinanti, ma attenzione perché c'è una recente statistica basata su alcuni dati di Insider Monkey, Eurostat e agenzie statistiche nazionali che ha acceso i riflettori sulle 15 città europee in cui vivono più donne che uomini. La prima spiegazione riguarda l'aspettativa di vita. In media le donne vivono più a lungo degli uomini e questo incide sulla composizione della popolazione urbana, ma non è l'unico elemento, perché le città con grandi università tendono a catalizzare l'attenzione di molte studentesse fuori sede, soprattutto quando offrono percorsi formativi e opportunità professionali legate ai servizi. Un ruolo importante lo gioca anche l'economia locale. Le grandi città e i principali nodi regionali basati su istruzione, sanità, turismo e pubblica amministrazione registrano spesso una presenza femminile più alta. Allora, in cima alla classifica spicca Riga, capitale della Lettonia. Andiamo tutti lì. C'è una presenza femminile indicata al 126%, a dir poco egemonica. Un dato legato a decenni di migrazione maschile e ad una mortalità più alta tra gli uomini. La città offre inoltre diverse opportunità per studentesse e lavoratrici nel settore dei servizi. E allora vi do la classifica completa, signore e signori, per quanto riguarda la percentuale di presenze femminili in queste città. Al primo posto Riga in Lettonia con il 126%, al secondo posto Porto in Portogallo con il 122,7%, al terzo posto Salamanca in Spagna con il 120,6% di presenze femminili, andando avanti Salonicco in Grecia con oltre il 119%, poi a seguire Lisbona in Portogallo con il 118,4%, Varsavia in Polonia con il 118%, poi per esempio c'è anche Madrid in Spagna con il 114,9% di presenze femminili, Budapest in Ungheria anche qui 114,9%, Bucarest in Romania 114%, Firenze l'unica città italiana con il 112,9% di presenze femminili. Quindi insomma, alla fine dei conti c'è questo dato curioso, no? Curioso però solamente

per esempio, se vai in Lettonia c'è un'elevata percentuale di donne un po' più aperte. In che senso? Aperte caratterialmente, no?

0: Odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick. Oggi c'è una patata tutta da ascoltare. È la tua patata preferita. È Radio Patata.
2: Tra poco, warm up. Primi giri. Su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
3: Segnale orario.
4: Sono le 7:04.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Warm up! Warm up! Yeah.

0: patata.
1: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
0: Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: gioco 80 in condotta.
1: Segnale orario.
2: Sono le 8.
0: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si

posta in condotta. La dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta. La migliore dance italiana degli anni 70.

0: siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: 80 in condotta. La dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta. La migliore dance italiana degli anni

0: Marta in condotta. Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata, Radio Patata. Tra poco Top Italia.
1: Segnale orario.
2: Sono le 9.
0: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cesirin. Dopo tanti annunci e passi indietro, nella notte italiana è arrivato il via libera di Stati Uniti e Iran al memorandum per porre fine alla guerra nel Golfo e in Medio Oriente. Si tratta di un accordo quadro che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì prossimo a Ginevra la firma, per ora solo digitale. Alla cerimonia dovrebbe presenziare il vicepresidente americano Vance. Non si esclude una partecipazione in presenza o da remota dello stesso Trump. Shehbaz Sharif, primo ministro del Pakistan, paese mediatore, ha precisato che l'accordo prevede un cessate il fuoco su tutti i fronti della guerra, incluso il Libano, ma il governo israeliano annuncia che non si ritirerà e continuerà a prendere di mira gli Hezbollah. Tra Russia e Ucraina si intensifica però ancora il fuoco incrociato. Vi sarebbero almeno 9 morti per attacchi russi a Kharkiv e Kiev, dove un incendio ha inoltre danneggiato la cattedrale ortodossa della Dormizione, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e almeno 3 morti per un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula, a sud di Mosca. Il conflitto sarà il centro oggi del confronto tra i 27 ministri degli esteri europei a Lussemburgo. Sul tavolo il sostegno a Kiev e il 21esimo pacchetto di sanzioni preparato dalla Commissione contro la Russia. Non è stato ancora ritrovato il corpo di Chiara Guerra, l'insegnante 53enne uccisa a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, dal nipote 17enne reo confesso, che secondo gli inquirenti avrebbe gettato il cadavere nel vicino canale Malguer, così come l'arma del delitto, un grosso coltello da cucina. Della vicenda si occupa la procura di Pordenone, competente per la zona del Veneto orientale. Il movente sarebbe da ricercare nei continui litigi tra zie e nipote relativi al patrimonio di famiglia. Mondiali, entrata in scena imperiosa della Germania, che debutta travolgendo 7-1 Curaçao. L'Olanda va 2 volte in vantaggio col Giappone, ma viene ripresa. Le altre partite: Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, Svezia, Tunisia 5-1. Oggi l'esordio di Spagna e Belgio. Ma esplode il caso di un arbitro della sala VAR, l'australiano Sean Evans, che inquadrato all'inizio del match della Germania ieri a Houston avrebbe esibito con la mano destra un gesto tipico dei suprematisti bianchi. La FIFA, interpellata da alcune testate, non ha espresso commenti, ma avrebbe promesso verifiche. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Top Italia.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 699, TAEG 822. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio.

0: altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Lancio It.

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Giornale Radio News.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisili. Nella notte italiana il via libera di Stati Uniti e Iran al memorandum per porre fine alla guerra nel Golfo e Medio Oriente. Si tratta di un accordo quadro che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì prossimo a Ginevra, attesa la firma, per ora solo digitale, alla cerimonia dovrebbe presenziare il vicepresidente americano Vance. Ma sui 14 punti della bozza si dovrà comunque trattare ancora duramente. L'accordo porterà pace e sicurezza all'intera regione, esulta Trump. Venerdì la riapertura di Hormuz e il petrolio tornerà a fluire liberamente da Teheran. Filtra però la convinzione che sarà la Repubblica Islamica, in accordo con l'Oman, a gestire la navigazione nello stretto. Altri punti controversi sono quelli del programma nucleare iraniano e dello sblocco dei beni iraniani congelati. Trump avverte sul nucleare: accordo completo entro 60 giorni o la guerra riprenderà. I vertici di Francia, Germania, Regno Unito e Italia in una nota si congratulano per l'accordo, evidenziano l'importanza della riapertura di Hormuz e ipotizzano anche la revoca delle sanzioni all'Iran se onorerà gli impegni sul nucleare. Ma per quel che riguarda Israele è ancora stallo sull'ipotesi di sanzioni. Al ministro dell'ultradestra Ben-Gvir non c'è unanimità, fa sapere l'alta commissaria Callas all'inizio del Consiglio Affari Esteri. Sul tavolo dei 27 anche la guerra russo-ucraina, che stanotte ha fatto altre vittime, almeno 9 tra Kiev e Kharkiv e almeno 3 nella città russa di Tula. E il presidente ucraino Zelensky sarà ricevuto al vertice del G7 al via stasera a Evian, in Francia. Dovrebbe esserci anche Donald Trump invitato, un bilaterale dall'omologo Macron. Gravissimo incidente alla periferia est di Roma ieri, dove due donne, madre e figlia di 92 e 58 anni, sono state investite mentre attraversavano la strada sulle strisce. Una vettura si sarebbe fermata per farle passare, guidata da un'infermiera 29enne, ma è stata sobbalzata da un autofurgone che l'ha tamponata. Entrambe sono state ricoverate in codice rosso all'ospedale Pertini. La figlia è deceduta dopo l'arrivo in ospedale. Indaga sull'accaduto la polizia locale. Tennis infine: dopo la finale del Roland Garros persa al quinto set con Zverev, torna in campo Flavio Cobolli. L'azzurro numero 10 al mondo inizia la stagione dell'erba dal torneo di Halle contro lo statunitense Tiafo. Dalle qualificazioni entra nel tabellone principale Mattia Bellucci. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

10 Raffica da 10. Dieci,

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: 10 Raffica da 10. 10 grandi hit di

hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: Radio Patata, l'unica, inconfondibile patata.
1: Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità. Raffica da 10.

hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: fuso orario.
1: Sono le 11:07.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Insert Coin.
4: Giornale Radio News.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 19 gol in 4 partite, i mondiali cambiano passo con la grandinata di reti di Germania e Svezia. Ma prima del calcio, spazio alle emozioni della Formula 1. Nel Gran Premio di Barcellona a Catalogna, sulla stessa pista dove 30 anni fa Michael Schumacher centrò il primo successo col cavallino, Lewis Hamilton festeggia la prima vittoria dopo 31 gare al volante della Ferrari. Grazie, mi avete fatto ricordare chi sono, dice commossa al team radio subito dopo la bandiera a scacchi il 7 volte campione del mondo, primo al termine di una corsa vinta con la strategia, un pit stop più dei rivali e con un pizzico di fortuna per la virtual safety car arrivata al momento giusto. In classifica piloti l'inglese accorcia a meno 41 dal leader Kimi Antonelli, fuori per un problema tecnico della sua Mercedes dopo 5 vittorie di fila, primo stop stagionale per il 18enne bolognese.
6: Sinceramente mi sento un po' vuoto dentro al momento, è un peccato perché andava veramente forte, ovviamente non è colpa di nessuno, sono cose che capitano, anche perché purtroppo è capitato proprio alla fine della gara, però devo dire che sia un punto su cui dobbiamo lavorare perché abbiamo perso punti importanti. Nonostante ciò, comunque rimango molto contento della gara, del passo che avevo, e adesso ci focalizziamo sull'Austria.
5: Fermato da un problema tecnico anche l'altro ferrarista, Charles Leclerc, mastica amaro.
7: Per essere completamente onesto, sono molto contento per la Ferrari, sono molto contento per Lewis, ma penso che la delusione dal mio lato è il feeling con cui rientrerò a casa, quindi adesso devo risettare sperando di avere un weekend più pulito in Austria e dopo vedremo.
5: Appuntamento dunque per il Gran Premio d'Austria tra 15 giorni. Siamo al calcio, accennavamo ai mondiali e ai tanti gol nelle gare tra la serata di ieri e l'alba italiana. Ne fa più di tutti la Germania che debutta con un travolgente 7-1 contro Curaçao, sblocca la gara match a pari a sorpresa dei caraibici con Comenensia, poi dilagano i tedeschi Schlotterbeck, Havertz due volte, Musiala, Brown e Undav. Nello stesso girone Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, al 90° il gol vittoria dell'ex Tarantino di Allo. Tutti nella ripresa i gol di Olanda a Giappone, Orange avanti con Van Dijk, ripresi da Nakamura, ancora avanti con Somerville, ancora ripresi da Kamada, finisce 2-2. In testa al gruppo c'è la Svezia che travolge 5-1 la Tunisia, apre e chiude le marcature a Iari, in mezzo a segno Isaac, Gyökeres e Svanberg, di Rekiki il gol della bandiera degli africani. Oggi entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna alle 18 contro Capoverde, appuntamento alle 21 per Belgio e Egitto, nella notte italiana Arabia Saudita, Uruguay, Iran, Nuova Zelanda. Tennis, dopo la finale del Roland Garros persa al quinto set con Zverev, torna in campo Flavio Cobolli. L'azzurro numero 10 del mondo inizia la stagione sull'erba dal torneo di Halle, al primo turno affronta lo statunitense Tiafo. Dalle qualificazioni entra in tabellone Mattia Bellucci, opposto domani a Bublik. Pallavolo, l'Italia chiude con una vittoria la prima tappa della Nations League maschile. A Ottawa in Canada gli azzurri battono 3-7-2 gli Stati Uniti, centrando il terzo successo in 4 gare. Prossimi impegni del torneo dal 24 al 28 giugno a Lubiana, contro nell'ordine Bulgaria, Ucraina, Brasile e Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: Noi. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Questa canzone

0: Radio Patata, l'unica inconfondibile patata. Insert coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you, e la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: Radio Patata, sempre nel cuore della gente, viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre, nel tuo cuore. Nel tuo cuore.
1: Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: Su Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: Segnale orario.
2: Sono le 12:10.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Insert Coin.
4: Giornale Radio News.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Accordo di pace raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Venerdì la firma dell'intesa a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Tra i punti dell'intesa, lo stop immediato delle ostilità, la riapertura dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. Tra i capitoli dell'accordo sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. La spinosa questione del dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi. La firma. Trump esulta che il petrolio scorra, ha scritto sul suo social Truth. Ma tra i nodi di fatto irrisolti resta quello del fronte libanese e della guerra. Israele ha confermato che l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Stamani i media libanesi avevano riferito di nuovi raid israeliani con droni e bombardamenti nel sud del paese. Le reazioni, la presidente della Commissione europea von der Leyen parla di un accordo che apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente, e anche la premier Meloni plaudi il memorandum d'intesa siglato tra Iran e Stati Uniti, ma sottolinea quanto sia necessaria la fine delle ostilità anche in Libano. E i mercati brindano l'annuncio dell'accordo. Forti rialzi in Asia, Tokyo e Seul in particolare hanno chiuso guadagnando oltre 5 punti. Positiva anche Milano, che in avvio guadagna oltre un punto percentuale in linea con le altre piazze europee. Indeciso calo le quotazioni internazionali degli energetici. Petrolio ridisceso sugli $80 al barile. In discesa anche lo spread coi titoli tedeschi, poco sopra quota 70. Calcio, i mondiali, si sono giocati gli incontri del primo turno per 6 dei 12 gironi. Oggi ne scattano altri due ed entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna, che debutta alle 18 contro Capo Verde. Appuntamento alle 21 invece per Belgio, Egitto, nella notte italiana Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La notte dei mondiali 2026 regala la copertina alla Svezia di Graham Potter, che lancia un segnale chiaro travolgendo la Tunisia 5-1 a Monterrey. Nell'altro match della notte la Costa d'Avorio trova un successo prezioso in extremis piegando l'Ecuador per 1-0. Goleada della Germania che batte 7-1 il malcapitato Curaçao, che pure era passato in vantaggio all'esordio assoluto in un mondiale. 2-2 invece tra Olanda e Giappone. Non si sono esaurite le speranze di rivedere Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus anche nella prossima stagione. L'ultimo contatto ufficiale tra le parti risale al 3 giugno, quando il mancato accordo sul rinnovo aveva sancito l'addio del serbo in scadenza di contratto a fine mese. Ma il baltone dirigenziale, con l'addio di Comunlì e l'arrivo di Carnevali, riapre il discorso. Anche perché Vlahovic rimane nei pensieri di Spalletti, il nuovo AD proverà a fare un regalo al suo allenatore. Proprio oggi comincia ufficialmente l'avventura di Carnevali in bianconero con l'ex Sassuolo, che prende in mano il suo ufficio alla Continassa. Il successo di Lewis Hamilton a Barcellona rompe il lungo digiuno di vittorie della Ferrari in Formula 1 e anche il suo personale, che duravano entrambi dal 2024. Inoltre per l'inglese il primo successo in 31 Gran Premi disputati con la rossa, anche se l'anno scorso si era imposto nella sprint race del GP della Cina a Shanghai. Con la 106esima vittoria in carriera, 7 volte campione del mondo, è tornato sul gradino più alto del podio dopo 2 anni. Anche la Ferrari non festeggiava una vittoria al 2024, 4 quando ne ottenne 2 con Charles Leclerc e altrettante con Carlos Sainz. Domenica amara invece per l'altra Ferrari di Leclerc, che è uscito di scena a 4 giri dalla fine, quasi in contemporanea con Kimi Antonelli. Italia chiude nel migliore dei modi la prima settimana della Volleyball Nations League, superando gli Stati Uniti al tie-break e confermando tutte le ottime indicazioni emerse nel corso del torneo di Ottawa. Dopo la sconfitta di misura con la Francia e i successi contro Germania e Turchia, la giovane formazione guidata da Fefe De Giorgi si regala una vittoria di grande prestigio contro una delle nazionali più solide del panorama mondiale, imponendosi 3-2 al termine di una sfida intensa e spettacolare. Il basket: Verona vince gara 4 delle finali playoff di Serie 2 e chiude la serie sul 3-1, conquistando la promozione in Serie A. I scheleggeri espugnano il palazzetto di Rimini 83-75 e tornano nel massimo campionato dopo 3 anni di assenza. Per coach Alessandro Ramagli è la quinta promozione in Serie A in carriera, un record assoluto nel basket italiano. Il tecnico livornese ci è riuscito a Biella, a Pesaro, a Bologna, a Spondavirtus e adesso 2 volte a Verona. Dalla redazione sportiva è tutto.
7: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Insert coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
3: New Music File.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Insert coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
2: New Music File.

storia, una salita, una strada, una matita. Un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione, un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione.

0: accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Lancio Hit
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.

Join. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu. Questa canzone

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: New Music File.

0: Sono le 13 e 6 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Donald Trump annuncia l'accordo con l'Iran, confermato da Teheran e dai mediatori pakistani. La ratifica dell'intesa è attesa venerdì a Ginevra, ma restano dubbi e incognite, a partire dal conflitto in Libano con Israele, che conferma non ci ritiriamo. Sentiamo da Alessio Galea.
6: Accordo di tregua raggiunto tra Stati Uniti e Iran venerdì, la firma a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Un accordo quadro che include lo stop immediato alle ostilità, la riapertura completa dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. Tra i punti sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. Restano le divergenze sulla questione dei pedaggi a Hormuz, mentre il dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi alla firma. Che il petrolio scorra, esulta Trump sul suo social Truth. Tra i nodi risolti anche il fronte libanese della guerra. Israele conferma che l'IDF rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. Le reazioni, la presidente della Commissione europea von der Leyen parla di un accordo che apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente. Anche la premier Meloni plaude al memorandum di intesa, ma sottolinea quanto sia necessaria la fine delle ostilità in Libano. Anche l'Egitto accoglie con favore l'accordo, affermando che potrebbe rappresentare una svolta per la pace nell'intera regione.
5: In furia ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore almeno 9 morti a Kiev e Kharkiv e almeno 3 nella città russa di Tula. Mosca però smentisce di aver attaccato una struttura religiosa nella capitale ucraina. Noi non attacchiamo le infrastrutture civili. A colpire il monastero è stato un missile del sistema americano di difesa aerea Patriot, sostiene in una nota il ministero della difesa russo. E il conflitto in Ucraina, così come la situazione in Medio Oriente, è sul tavolo stamani del Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo e più tardi del vertice del G7 a Evian. Dovrebbe esserci anche Donald Trump invitato, bilaterale dall'omologo Macron. Domani atteso anche il presidente ucraino Zelensky. Il ministro degli esteri italiani sostiene i passi avanzati da alcune cancellerie europee per la riapertura del dialogo col Cremlino.
7: Fare pressioni affinché ci possa essere finalmente un colloquio tra le due parti, e noi vogliamo essere protagonisti come europei, perché senza Europa non si risolve il problema delle sanzioni. Quindi però bisogna continuare affinché Putin possa comprendere che la sua offensiva non ha alcuna speranza.
5: E nella regione del G7 in Francia si discuterà anche delle nuove tecnologie digitali, dall'intelligenza artificiale alle insidie dei social. Le piattaforme social rendono infelici i bambini, ha detto stamani il premier britannico Starmer, annunciando il divieto di utilizzo per i minori di 16 anni, seguendo il modello già adottato dall'Australia. Immediata la protesta delle big tech, i divieti generalizzati allontanano i ragazzi da esperienze curate e supervisionate, indirizzandoli verso servizi anonimi e meno sicuri, avverte un portavoce di YouTube. Ed è tutto, grazie dell'ascolto. Buona giornata.

l'abbiamo suonata e quante volte ti dico già la suoneremo sicuramente prima della nostra pausa estiva, che dovrebbe essere confermata tra la fine di luglio e la prima settimana di agosto. Benvenuti da Lorenzo, buona giornata, e di nuovo riparte il nostro appuntamento settimanale attraverso i percorsi, la storia, il viaggio nelle emozioni italiane dagli anni 70 ad oggi. E in queste puntate che ci separano prima della pausa estiva riporteremo anche alla luce, e che secondo me vale sempre la pena e merita sempre, la musica dell'estate anche degli anni 60, quella che insomma ha creato anche un sacco di amori probabilmente.

Caterina Caselli, che in quell'anno era la loro produttrice. Questo brano degli Schiantos del 1984 che abbiamo voluto ripescare, risuonarvi e riproporvi come brano

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere.
2: State ascoltando Pianeta Italia.
3: Pianeta Italia.
2: Con Lorenzo Bartoli.

sono le emozioni senza tempo, probabilmente brani che sono rimasti nel cuore, nel profondo di tanti, di tante persone, dei nostri genitori, dei nostri nonni, molti giovani che vanno a riscoprire, vanno a conoscere e stanno apprezzando anche queste canzoni. Pensate, questo motivo risalirebbe al 1977. E adesso facciamo un salto in avanti di 5 anni, ci spostiamo da un grande professionista, Riccardo Fogli, 1982, brano che la diciamo sicuramente è tra i più famosi e celebri della sua discografia, con Storie di tutti i giorni.

momento della sequenza, ovvero tre canzoni senza interruzione né parlata né pubblicitaria. Protagonisti di oggi saranno, andremo a ritrovare questi ragazzi giovani, Dual Gang 2002, il loro singolo più bello, più fortunato e più importante. Poi andremo con i Pooh nel 1983, mentre in partenza 1991 c'è Fiordaliso, Fiordaliso, Fiorda con il mare più grande che c'è.

Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Domani Ruben Amorim sarà a Milano per firmare il nuovo contratto dal nuovo allenatore del Milan. Lo sostengono dal Portogallo, dove si dicono sicuri dell'approdo dell'ex Manchester United a Milanello. Col tecnico portoghese praticamente tutto definito, accordo biennale che potrebbe diventare triennale, magari inserendo un'opzione legata agli obiettivi della squadra, con uno stipendio da 3 milioni di euro e con un bonus sfiorerebbe i 4. A Torino è arrivato invece Giovanni Carnevali, nuovo AD della Juventus. In mattinata i primi incontri alla Continassa e oggi comincia ufficialmente il suo mandato. I mondiali 2026 continuano e nella quinta giornata saranno 8 le squadre in campo. Oggi è il giorno del debutto dell'Iran che affronta la Nuova Zelanda. Per il capitano Taremi c'è troppa tensione intorno alla squadra, sempre alle prese con le pressioni geopolitiche. Esordio oggi anche per la Spagna che affronta Capo Verde e l'Atalanta e per il Belgio contro l'Egitto. Attesa anche per Arabia Saudita, Uruguay. Il tennis, oggi sono in programma gli ATP 500 di Halle e Queens, importanti tappe di avvicinamento a Wimbledon. Sull'erba tedesca tornerà in campo Flavio Cobolli, reduce dalla prima finale slam in carriera a Parigi. Il romano è impegnato questa settimana in Germania, così come Mattia Bellucci, debutta oggi contro lo statunitense Francis Tiafoe, numero 26 al mondo. Ad Halle sarà impegnato anche il campione del Roland Garros Sasha Zverev. Nel Regno Unito invece il numero uno del seeding è Alex de Minaur, già finalista al Queens nel 2023. Il circuito femminile invece farà tappa a Berlino e Nottingham senza azzurre al via. Nell'ultima gara della Pool 1 della Volleyball Nations League ad Ottawa, l'Italia ha battuto gli USA per 3-7-2 dal termine di un match lungo e spettacolare. Una vittoria al tie break, la terza di questa prima fase, che porta la nazionale di De Giorgi al quarto posto della classifica generale. Il miglior marcatore tra le fila italiane è stato Luca Porro con 24 punti. Gli azzurri dunque tornano a casa dalla prima settimana di VNL con un bilancio di 3 vittorie e una sola sconfitta, arrivata nel match d'esordio contro la Francia di Gianni. Verona vince gara 4 delle finali playoff di Serie 2 di basket e chiude la serie sul 3-1 conquistando la promozione in Serie A. Gli scaligeri espugnano il palazzetto di Rimini 83-75 e tornano nel massimo campionato dopo 3 anni di assenza. Per coach Alessandro Ramagli è la quinta promozione in Serie A in carriera, un record assoluto nel basket italiano. Il tecnico livornese ci è riuscito a Biella, da Vice, a Pesaro, a Bologna Sponda Virtus e adesso 2 volte a Verona. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: preferita è Radio Patata.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Gnigno Gnagno Rotation.
2: Segnale orario.
3: Sono le 13 e 58 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando m'acalo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: GRS Week, l'approfondimento. Il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
6: Bentornati all'ascolto del GRS Week da Giovanna Carnevale. 25 anni fa uno storico provvedimento istituiva il Servizio Civile Nazionale, non più solo un'alternativa alla leva militare, ma un'infrastruttura civile della democrazia. Difesa non violenta della patria, solidarietà sociale, formazione civica dei giovani. Questi principi su cui è nato il servizio civile, ma che rischiano di finire in secondo piano in un progetto di riforma attualmente in Parlamento. Un disegno di legge che spinge invece l'acceleratore sulla dimensione occupazionale per i giovani. Ascoltiamo le parole di Licio Palazzini, coordinatore del gruppo di lavoro Servizio Civile del Forum Terzo Settore.
7: Il testo che il governo ha depositato va integrato, a cominciare dal chiarimento che le finalità dell'istituto della legge attuale sono riconfermate nel lavoro che il Dipartimento è chiamato a fare nei prossimi mesi con i decreti delegati. Un alert che abbiamo sollevato riguarda la comunicazione che il governo sta facendo sul servizio civile. La sta sempre più collegando ad una misura di facilitazione nell'ingresso nel mercato del lavoro per i giovani, la sta sempre più caratterizzando come una dimensione di welfare e di sostegno. Questi sono dei risultati del servizio civile, ma la centralità che proponiamo ai giovani è un'esperienza di crescita nella capacità di leggere i processi in cui vivono, di capire come i conflitti non hanno solamente soluzioni violente. E se invece, a cominciare dal testo e dalla commissione in cui è andato il testo, perché normalmente il servizio civile andava in commissione affari costituzionali, adesso è in commissione affari sociali, cioè sono tutti segni concreti che l'attenzione politica sembra quella di portare il servizio civile verso altri lidi rispetto a quelli per i quali è nato e per i quali è bene che continui a vivere.
6: Ma fuori dal Parlamento come sta il servizio civile? L'ultimo bando ha visto oltre 157.000 domande, a fronte di posti disponibili pari a meno della metà. Un risultato che dimostra senza dubbio la vitalità e l'apprezzamento delle giovani generazioni, anche se il contesto intorno risente di grandi cambiamenti. Laura Milani, presidente della CNESC, Conferenza Nazionale degli Enti di Servizio Civile, ce ne parla mentre si avvicina alla presentazione del 24° rapporto, che si terrà il prossimo 18 giugno a Roma.
8: Ci sono dei cambiamenti grossi di contesto, nazionali e internazionali, che non possiamo ignorare. Penso ai conflitti internazionali, alla normalizzazione della guerra, il servizio civile, che è difesa civile armata non violenta, si inserisce in questo contesto e ha proprio anche la finalità di intervenire anche in situazioni, no, dove si rileva necessario e urgente promuovere l'inclusione, promuovere forme non violente di intervento nei conflitti, promuovere i diritti. Proprio per questo contesto storico ha senso anche ricordare e rafforzare questa finalità del servizio civile. C'è un tema in divenire che è quello della partecipazione. Il nostro rapporto annuale, che non è si riferisce comunque a progetti chiusi nell'anno 2025, mette in evidenza comunque già in quei progetti una ripresa dal punto di vista della partecipazione dei giovani. Se c'è un interesse dei giovani, non solo per un tema di acquisizione delle competenze, ma anche perché sentono il desiderio di mettersi alla prova e di mettersi al servizio delle comunità, ma c'è sicuramente anche ancora la domanda aperta di come favorire sempre più la partecipazione dei giovani al servizio civile. C'è un tema di cambiamenti perché siamo di fronte anche a una serie di modifiche, di circolari e di cambiamenti anche concreti all'interno della progettazione del servizio civile e della, diciamo, un primo passo, no, verso la messa in trasparenza delle competenze. Sono tutti aspetti, novità che hanno delle ricadute anche sull'operatività del sistema, quindi la sfida e proveremo ad approfondire all'interno dell'evento come è possibile far fronte a questi cambiamenti mantenendo il filo rosso delle radici.
6: Il servizio civile nasce come strumento di pace e di educazione alla pace, indispensabile anche e soprattutto in una fase come quella attuale di riarmo globale, di predominio della logica delle guerre. Il grido di addio alle armi ancora una volta viene dalla società civile. Un'altra difesa possibile è la proposta di legge di iniziativa popolare promossa da CNESC, Rete Italiana Pace e Disarmo e Sbilanciamoci, e punta all'istituzione di un Dipartimento della Difesa Civile Non Armata e Non Violenta. Francesco Vignarca è il coordinatore campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo.
2: La campagna Un'altra difesa è possibile vuole davvero continuare la tradizione delle lotte per l'obiezione di coscienza al servizio militare e per una scelta quindi non armata di difesa della patria, che è un dovere costituzionale secondo l'articolo 52. Tutte queste lotte appunto che hanno poi portato al servizio civile. Il diritto costituzionale di difendere la patria, che è un dovere altrettanto costituzionale, non può essere considerato realizzato finché non ci sarà un luogo dove le persone potranno andare a lavorare per i corpi civili di pace, per un istituto di ricerca sulla pace e sul disarmo, per rendere efficace ed evidente che l'alternativa alle armi è quella di una costruzione della pace sociale e collettiva. E quindi noi dobbiamo fare questa richiesta, dobbiamo mettere sul tavolo della politica una legge di iniziativa popolare, ed è per questo che la campagna chiede la raccolta di firme di almeno 50.000 firme per tale proposta, che ovviamente andrà sul tavolo del discorso e del dibattito parlamentare, ma anche poi sul tavolo di quello che sarà il dibattito elettorale che ci sarà nei prossimi mesi. Con la campagna Un'altra difesa possibile, promossa dalle principali reti del pacifismo e della società civile italiane, potremo anche rispondere a quanto ci diceva Papa Leone XIV nel maggio dell'anno scorso: se vuoi la pace, costruisci e crea istituzioni di pace, cioè luoghi collettivi, continuativi, dove si lavora per la pace ogni giorno, così come già fa il servizio civile, che secondo noi dovrà poi essere ovviamente integrato in questa scelta collettiva di pace insieme alla protezione civile, insieme a tutte quelle strutture sociali, istituzionali che creano la pace senza armi.
6: Ed è tutto. Per notizie e approfondimenti www.giornaleradiosociale.it.
0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño

this right now.

0: Sono le 15.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.
4: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Venerdì a Ginevra l'attesa firma dell'accordo di tregua raggiunto da Stati Uniti e Iran. La ratifica sarà preceduta da colloqui indiretti a Doha. Tra i punti dell'intesa, lo stop immediato alle ostilità su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Tra i capitoli sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. La spinosa questione del dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi alla firma. Ma resta di fatto irrisolto il fronte libanese della guerra. Israele ha confermato che l'IDF rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, dove anche stamane sono proseguiti i raid israeliani. Le reazioni della comunità internazionale: l'accordo siglato apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen, plaude anche la premier Meloni. I raid effettuati nella notte dalla Russia sull'Ucraina hanno causato 11 morti e 53 feriti, lo ha annunciato il presidente ucraino Zelensky. Colpita dai missili russi, la cattedrale ortodossa della Dormizione a Kiev, la struttura patrimonio mondiale dell'UNESCO, ha subito ingenti danni. A colpire il monastero è stato un missile americano in dotazione alla contraerea ucraina, replica il Ministero della Difesa di Mosca. Condannato per stupro in Norvegia, il figlio della principessa ereditaria Mette Marit. Al termine di un clamoroso processo che inizialmente riguardava 30 contestazioni, il tribunale di Oslo ha condannato Marius Borg Oiby a 4 anni di carcere per stupro e violenza domestica, riconoscendolo colpevole per 2 capi di imputazione su 4. Il 29enne si è detto innocente. Sarà Ruben Amorim il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese, reduce dall'esperienza negativa con il Manchester United, sottoscriverà un accordo biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. Amorim, che prende il posto di Allegri, è atteso in Italia nelle prossime ore. Mondiali, esaurito il programma del primo turno per 6 dei 12 gironi, stasera iniziano le gare di altri 2 raggruppamenti. Sale alla ribalta la Spagna, che alle 18 affronta Capoverde. Alle 21 sarà la volta di Belgio-Egitto, mentre nella notte italiana si disputeranno Arabia Saudita-Uruguay e Iran-Nuova Zelanda. È tutto, a più tardi.
1: Radio Patata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, nel tuo cuore.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: Io che ho detto? All Wild West!
6: Ristora, azione!
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima!
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa!
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: contattaci all'800 625 555. Rispondiamo subito.
1: Proteggere i libri di scuola è un vero peso. Vai dal tuo cartolaio, ci penserà lui a ricoprire i libri con le copertine Colibri su misura, personalizzabili ed ecologiche, le uniche digitali Colibri Eco in cartoleria.
2: Noi siamo

0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco.
1: Segnale orario.
2: Sono le 16 e un minuto.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.
5: Buon pomeriggio da Marco Mancini. La comunità internazionale accoglie con favore la notizia dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran che sarà ratificato venerdì a Ginevra con la firma del memorandum d'intesa. Si tratta di un accordo preliminare che prevede il cessate il fuoco per 60 giorni su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano, rinviato invece a colloqui successivi la più spinosa questione del dossier nucleare iraniano. Resta però irrisolto il nodo del fronte libanese della guerra. Israele ha confermato che l'esercito rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, dove anche stamane sono proseguiti i raid di Tel Aviv. Discuteremo della riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz, lo ha annunciato il presidente francese Macron, parlando della riunione del G7 che si apre nel pomeriggio a Evian. Atteso anche il presidente americano Trump, domani prevista una sessione allargata con i leader di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar. All'ordine del giorno anche una missione marittima multinazionale per sminare lo stretto di Hormuz, a cui dovrebbero partecipare inglesi, francesi, olandesi e italiani. Sarebbe stato un missile americano in dotazione alla contraerea ucraina a colpire nella notte la cattedrale ortodossa della Dormizione a Kiev, lo riferisce il Ministero della Difesa di Mosca, respingendo le accuse del governo ucraino. La struttura religiosa, patrimonio mondiale dell'UNESCO, ha subito ingenti danni raid che hanno colpito oltre a Kiev anche Dnipro e Kharkiv, causando almeno 11 morti e 53 feriti. Purtroppo la tentazione di profanare il nome di Dio colpisce anche chi si professa cristiano e la nuova denuncia del Papa. La pace va testimoniata perché la Chiesa è impegnata a predicare il dialogo, non può che essere così. A qualche potente di questo mondo, aggiunge Leone XIV, questo potrà non piacere, ma la missione della Chiesa e del Papa non può che essere quella di invocare la pace. È tutto, a più tardi.

0: la tua radio sta suonando.
1: Station by station, we're land of the nation.
0: Radio Patata, più sound, più si ama. Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: passa il tempo di un fiore.
1: Tra poco
2: Only the best.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Segnale orario.
4: Sono le 17 e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Prima di immergerci nell'atmosfera dei mondiali, in copertina il valzer delle panchine, tema estivo per antonomasia. Dopo il lungo corteggiamento a Glasner, a Regnick come direttore dell'area tecnica, il Milan ha scelto l'erede di Max Allegri. Si tratta di Ruben Amorim, 41enne portoghese, reduce da una stagione non certo positiva in Premier, esonerato a gennaio dal Manchester United, con cui nel 2025 perse la finale di Europa League contro il Tottenham. Amorim, attesa in Italia nelle prossime ore, firmerà un biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. Ed ora spazio ai mondiali, che hanno esaurito per 6 dei 12 gironi il primo turno di gare. Ricordiamo la notte scorsa la manita della Svezia con la Tunisia, l'1-0 della Costa d'Avorio sull'Ecuador firmato dall'ex atalantino Diallo. Stasera scattano altri due gruppi, fari puntati su una delle nazionali favorite per il titolo ridato alla Spagna. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
8: Con la sua nazionale, il più giovane debuttante e il più giovane marcatore nella storia dei campionati europei, il più giovane ad aver disputato una partita, il più giovane marcatore, il più giovane vincitore della competizione, il più Lamine Yamal. Stasera non ci sarà nella Spagna, che va a caccia del secondo titolo iridato della sua storia, parte dalla panchina come Muñoz e Nico Williams, abili e arruolati ma reduci da infortuni. Non dovrebbe essere un problema per le Furie Rosse contro Capoverde all'esordio assoluto nella fase finale di una Coppa del Mondo. All'Atlanta Stadium si inizia alle 18 e alle 21 sarà il Lumen Field di Seattle ad ospitare la sfida tra il Belgio di Kevin De Bruyne e l'Egitto di Mohamed Salah, entrambi 34enni, entrambi in cerca di riscatto da una stagione complicata. Nella notte italiana Iran-Nuova Zelanda e Arabia Saudita-Uruguay col debutto della arbitro italiano Maurizio Mariani.
7: Cambiamo argomento, resterà impresso a lungo nella memoria del popolo ferrarista il Gran Premio di Barcellona-Catalogna, ieri dominato da Lewis Hamilton. Prima vittoria col cavallino dopo 31 gare, tra l'altro sulla stessa pista dove nel 96 Michael Schumacher centrò il primo successo in rosso. Grazie, mi avete fatto ricordare chi sono. Le prime parole rivolte al team radio subito dopo la bandiera a scacchi del 7 volte campione del mondo. Ora a meno 41 dal leader Kimi Antonelli, out per un problema tecnico della sua Mercedes dopo 5 vittorie di fila. E ad Hamilton arriva anche il plauso del compagno di scuderia Charles Leclerc, fuori per un problema al suo monoposto.
9: Sono contento per il team perché se lo meritano tantissimo, anche Lewis che ha lavorato tantissimo e che si trova più a suo agio adesso con la macchina, adesso tocca a me a lavorare.
7: Tra 15 giorni si corre in Austria. E chiudiamo con la pallavolo, battendo al tie break gli Stati Uniti. L'Italia ha concluso con una vittoria, la terza in 4 gare, la prima tappa di Nations League maschile in Canada. Il bilancio del CT degli Azzurri, Fefe De Giorgi.
10: I ragazzi sono stati bravi perché è stato un torneo in crescita, come compattezza, come spirito, come atteggiamento sempre propositivo. I ragazzi non si sono mai tirati indietro. Credo che sia stata un'esperienza importantissima. Ci portiamo dietro 3 vittorie che sono importanti per questa prima settimana.
7: Prossimi impegni del torneo dal 24 al 28 giugno a Lubiana contro, nell'ordine, Bulgaria, Ucraina, Brasile e Slovenia. Ed è tutto, buona serata.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle

un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita. Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira.

0: Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: OTB, only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento, uno via l'altro.

0: Fabio Patata, l'unica, inconfondibile patata.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 699, TAEG 822. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro.

0: quale orario.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
5: Giornale Radio News.
6: Buonasera da Marco Mancini. Il presidente degli Stati Uniti Trump è arrivato a Evian in Francia, sede della riunione del G7. Tutto molto bello, ha commentato al suo arrivo il capo della Casa Bianca. All'ordine del giorno la riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz, ha spiegato il padrone di casa, il presidente francese Macron. Domani sessione allargata con i leader di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar. In agenda anche la missione marittima multinazionale per sminare lo stretto, a cui dovrebbero partecipare inglesi, francesi, olandesi e italiani. È attesa per venerdì a Ginevra la firma dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Si tratta di un'intesa preliminare che prevede il cessate il fuoco per 60 giorni su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Rinviato invece a colloqui successivi la più spinosa questione del dossier nucleare iraniano. La guerra in Ucraina, scambio di accuse, Mosca-Kiev. Sarebbe stato un missile americano in dotazione alla contraerea ucraina a colpire nella notte la cattedrale ortodossa della Dormizione a Kiev, lo riferisce il Ministero della Difesa di Mosca, respingendo le accuse del governo ucraino. La struttura religiosa, patrimonio mondiale dell'UNESCO, ha subito ingenti danni. Molti paesi hanno chiesto di sanzionare il ministro israeliano Ben-Gvir, ma dalle consultazioni informali che ho avuto con gli stati membri non c'è la necessaria unanimità, lo ha ribadito l'alto rappresentante della politica estera europea, Callas, in occasione della riunione del Consiglio Affari Esteri dell'Unione. Al mondiale oggi l'esordio della Spagna, una delle grandi favorite che affronta Capo Verde. Alle 21 sarà la volta di Belgio-Egitto, mentre nella notte italiana si disputeranno Arabia Saudita-Uruguay e Iran-Nuova Zelanda. Ed è tutto, a più tardi.
7: Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 18.

0: patata. Come pompa questa radio?
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira la

0: Radio Patata.
1: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, nel tuo cuore. Nel tuo cuore.
2: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: alternativa. Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
1: Però buona sta burrata.
2: Perché burrata, nonna? È burrito.
1: Vabbè, burrata, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
0: Lino, si dice Old Wild West.
1: E io che ho detto? Old Wild West.
3: Ristora azione.
4: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
5: Stop, buona la prima.
6: Ma è buona anche la seconda. La terza.
4: Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
7: IVA inclusa.
0: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività,

0: Radio Patata, l'unica, inconfondibile patata.
1: OTB, only the best.
2: Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento 1.

0: Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: Radio Patata, una stagione musicale esagerata.
1: Segnale orario.
2: Sono le 19 e 4 minuti.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Tra poco.

Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Pop Chart. Number 10. No matter what.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAEG 8,22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo

0: sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Lancio Hit
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.
2: Disco Week.

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.

0: Giornale Radio News.
1: Buonasera da Marco Mancini. La firma del memorandum Stati Uniti-Iran in programma venerdì tiene banco al G7 di Evian, dove il presidente francese Macron, facendo gli onori di casa, lancia già la missione per sminare lo stretto di Hormuz. Trump mostra grande ottimismo, ma rimangono diversi nodi da sciogliere. Daniela Ubaldi.
2: Pronti per la missione di sminamento dello stretto di Hormuz. Nessuna esitazione da parte del presidente francese Macron, padrone di casa, Evian Le Bain, che blindatissima ospita il G7 sul lago di Lemano, mentre sui tavoli di lavoro rimbalza la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran prevista per venerdì a Ginevra. La Francia e la Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa di una missione nello stretto di Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia, spiega in un'intervista il presidente francese. Intanto il presidente americano Trump, fresco di festeggiamenti per il suo 80° compleanno, sfoggia ottimismo all'arrivo a Evian nel pomeriggio. Lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì, assicura. Lo stesso presidente potrebbe anche essere presente alla cerimonia di firma venerdì in Svizzera, dove finora è previsto il vicepresidente J.D. Vance, che dice di aspettarsi da parte iraniana Galibaf o Arakchi. Intanto si muovono le prime petroliere a Hormuz, ma tra i nodi dell'intesa, che prevede un cessate il fuoco e un rinvio della trattativa sull'uranio iraniano, lo stretto rimane un rebus. Trump sostiene che non ci sarà alcun pedaggio, mentre Teheran parla di tariffe dopo i primi 60 giorni.
1: Le borse brindano all'accordo, Milano in linea con le altre piazze europee chiude in progresso dello 0,7%, in forte calo le quotazioni internazionali degli energetici, il prezzo del petrolio Brent è sceso a $82,7 al barile, in calo anche il prezzo del gas. Il presidente palestinese Abu Mazen ha annunciato che le elezioni presidenziali nei territori si terranno all'inizio del 2027. Il decreto però non specifica la data esatta. A novembre del 27 si terranno invece le elezioni legislative. Abu Mazen, 90 anni, è presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese dal 2005 come successore di Yasser Arafat. Raid russi sull'Ucraina, almeno 11 morti, in fiamme la cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio dell'UNESCO, ma Mosca respinge ogni responsabilità. Nicola Compagnone.
3: E botta e risposta tra Kiev e Mosca sulle responsabilità del raid che ha colpito la cattedrale ortodossa della Dormizione, uno dei massimi simboli della cristianità nel paese, patrimonio UNESCO. Atto deliberato di Mosca, denuncia il presidente ucraino Zelensky, ma il Cremlino nega ogni tipo di responsabilità. Il sito non è presente nella lista degli obiettivi colpiti diffusa dal Ministero della Difesa. Anzi, la Russia punta il dito su un missile americano Patriot in dotazione alla contraerea ucraina che avrebbe avuto un malfunzionamento. I raid della notte che hanno colpito anche la Casa della Musica a Dnipro hanno provocato 11 morti e 53 feriti e sono arrivati poche ore dopo la telefonata tra Zelensky e Trump e quella tra Putin e il presidente americano nel giorno del suo compleanno ieri. La situazione in Ucraina è anche al centro del G7. Kiev oggi è più forte e Mosca non è mai stata così debole, le parole della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.
1: La multinazionale svedese Electrolux ha dato disponibilità a sospendere per 50 giorni le chiusure degli impianti produttivi e un draconiano piano che prevede circa 1700 esuberi sul territorio nazionale, pari a oltre il 40% della forza lavoro del gruppo in Italia. La conferma è arrivata dai sindacati che partecipano al tavolo presso il Ministero delle Imprese. La vicenda dell'insegnante 53enne uccisa dal nipote in Veneto, ancora molti interrogativi cui gli inquirenti cercano di dare una risposta. Davide Camera.
4: La procura di Pordenone ha una confessione, quella del nipote 17enne di Chiara Guerra, che ovviamente a questo punto esce dalla competenza e passa a quella dei magistrati del tribunale dei minorenni, ma le domande sono tante. A parte il fatto che il corpo e l'arma del delitto non sono stati ancora trovati, si continua a scandagliare il canale Malguer, l'interrogativo più pesante è quello legato al movente. I carabinieri stanno ricostruendo una vicenda che sarebbe legata a un rancore per il podere di famiglia. La vittima è rimasta da sola, ne aveva una porzione molto ampia, il ragazzo con i familiari viveva in una casa più piccola. Litigi continui, hanno raccontato agli investigatori sia vicini che amici, e un rimprovero avrebbe scatenato la furia omicida nel giovane, definito taciturno ma che nessuno associava a gesti violenti. Gli interrogativi poi riguardano il coltello con il quale si è anche ferito. Lo ha trovato sul momento o lo aveva già con sé? Circostanza che farebbe scattare la premeditazione. Deporrebbero in favore di questa ipotesi i tentativi di cancellare le tracce di sangue nella legnaia e di disfarsi del corpo gettandolo nel canale. Le telecamere di videosorveglianza aiuteranno certo sulla dinamica, ma alla procura serve altro.
1: Mondiali dalle 18 in campo la Spagna opposta nel debutto a Capoverde, alle 21 sarà la volta di Belgio-Egitto, nella notte italiana si disputeranno Arabia Saudita-Uruguay e Iran-Nuova Zelanda. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata. Radio.

Tape. Come back soon. Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.
3: Dai che andiamo ragazzi, eccoci qua, belli pimpantelli, per tenervi compagnia nei prossimi 60 minuti col DJ Box. A voi Marco Mari, quello che c'entra meno di tutti, perché la cosa più importante ragazzi è la musica. Musica che va dagli anni 70, decennio dopo decennio, fino ai giorni nostri. Partiamo da molto molto molto molto lontano, eh? Partiamo dagli anni 70.

quanto bella era la quinta sinfonia di Beethoven in versione dance, ragazzi, anni 70, pezzo strumentale meraviglioso che si poteva ballare e come si ballava. Bene ragazzi, abbiamo aperto così, in questo modo scoppiettante, il nostro appuntamento del DJ Box di quest'oggi. Ragazzi, a questo punto si prosegue, no? Ultimo appuntamento di questo mese di maggio. Vabbè, basta guardare il calendario. Prossima settimana arriva il sesto mese. Quello che ci inoltra nell'estate, che è già calda. Vabbè, ma noi non ci interessiamo di questo. Noi ascoltiamo la musica ad altissimo volume. In questo caso arrivano gli Eight Wonder della minigonattissima. Patsy Kensit, la bionda e sexy britannica degli anni 80, con Cross My Heart.

0: perderti la storia della musica dance raccontata da Marco Mari. Non perderti DJ Box.
1: E dopo gli 8 Wonder, ragazzi, della biondissima Patsy Kensit, abbiamo lasciato così gli anni 80 momentaneamente, che torneranno tra circa una trentina di minuti, per inoltrarci nell'ultimo decennio del Novecento, prima poi di passare agli anni 2000, il disco dell'Afro Time, e poi riprendere il nostro cammino nella successiva cinquina di canzoni dance degli anni 70 e giorni nostri, per poi completare il tutto con il disco ballato in italiano. Ora ci apprestiamo a gustarci il primo pezzo made in Italy del nostro appuntamento di oggi. Siamo insieme al DJ con sei facce, il DJ Dado, insieme alla voce di Stephanie Wicks.

Questo è uno di quei motivi che io adoro da sempre, da quel 1998, nel quale, naturalmente, anno in cui è uscito questo pezzo, Gimme Love era il DJ Dado con la meravigliosa voce di Stephanie Wicks. Dal 1998 ci spostiamo all'anno 2000 e siamo insieme ad una bella, un'altra bella produzione italiana. Loro si chiamano Unconditional, Nari, Milani e tutta l'allegra compagnia.

0: al solito siamo un pochino lunghi, visto che 30 sono i minuti che ci siamo già lasciati alle spalle per il nostro DJ Box di quest'oggi. Chiudiamo la prima cinquina di pezzi dance con questa versione di alcuni anni or sono del Rudy J, di un pezzo mitologico di Typical e di Kim Mara Lawson, era Follow Your Heart, e adesso Afro Time.
1: Il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta, a suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box va ora in onda l'Afro Time.

Siamo ritornati nella musica degli anni 70 con i fratelli La Bionda e questa 1, 2, 3, 4, give me some more. Bene ragazzi, dagli anni 70 passiamo agli anni 80, ritorniamo agli anni 80, dal 1988 di Eight Wonder al 1986 di Linda Weasley. Lei ha partecipato con questo brano al Festival Bar di quell'anno, io me la ricordo, con quel vestito giallo e cappello altrettanto giallo, sembrava un confettone. Ok, questa è Wild on the Isle, Linda Weasley. Tra l'altro era uscito in Italia su EMI Records. Poi piano piano arriveremo alla conclusione decennio dopo decennio, per chiudere il tutto col disco ballato in

Ma quanto bello era questo pezzo del 1991 di Mato Grosso al secolo Marco Biondi DJ. È Neverland, ragazzi, siamo addirittura d'arrivo. Tempo stringe, dobbiamo farci stare tre pezzi, ci riusciremo? Tagliuzzeremo di qua e di là, ma ce la faremo, anche perché poi nel nostro DJ box, se ci sono le extended version, ragazzi, noi cerchiamo di farvele suonare quasi per intero, se non sono troppo lunghe. A volte ci capitano delle extended version da 10 minuti, come fai a farle suonare tutte? Altrimenti non ci stanno le altre. Abbiamo accelerato le battute per minuto, siamo insieme a Tina Cousins, qui si era all'inizio degli anni 2000. Questa è una bella cover di un pezzo di Ultravox del 1981, Heman. Poi abbiamo un altro motivo degli anni 2000 che sicuramente taglieremo per riuscire a farci stare un pezzettino del brano ballato in italiano, del disco ballato in italiano. Lei è Tina Cousins, alle sue spalle c'è il DJ Sash.

0: Purtroppo Elena Chiorchio la devo tagliare perché siamo arrivati al disco ballato in italiano, altrimenti non ci sta.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box si balla in italiano.
0: E su questo pezzo, ragazzi, visto che abbiamo un paio di minuti scarsi ancora a disposizione, arrivano i saluti di Marco Mari perché me ne vado, punto e basta. Io vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima del DJ Box. Ciao!

0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco
1: Airplay Dance Chart. I 15 saliscendi più atletici della settimana.
2: Segnale orario.
3: Sono le 22 e un minuto.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si

0: criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick.
2: State ascoltando Airplay Dance Chart.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh! Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora, azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda. La terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Lancio It!

0: Tra poco
1: Tandem Rewind. Rewind.
2: Segnale orario.
3: È mezzanotte e 3 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Radio Patata. Mucho calor.
6: Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte dalle 24.

0: accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Sulla pista musicale corre Tandem Rewind, tutta la musica pop di ieri e di oggi.

0: È 1:05. L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Heavy rotation, tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: Rotation.
1: Heavy Rotation. Let's go.
0: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione.
2: 1976 Records. I dischi della Radio In.
3: I dischi della Radio In.
2: 1976 Records. 45 anni di storia.
3: 45 anni di

0: Heavy Rotation.
1: Heavy Rotation. Let's go.
0: Heavy Rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Records, i dischi della Radio In.